Il Röser sul Vadi da Jon Guidon. Röser sul Vadi tü modest frustscher sül Röven, sper il Seradoir, ploler. O quanta glaut ci vada spertai via, nu bada tia lei de poesia. Eppür, tü sasch ci passa mingetan li stess in cün ci vezza desinciant, ci guarda, ci s'allegra e suria. Imblida sa dolur e sa fadia.

Menginnes mamma rusa, io l'am de spübi mang, e dumma da per spusa, la vesta lucinam, ma paine cün la tuoccia, disla fammi il plagiair, e curce o drif la boccia, si disla da tagiair, quei ais bain quei, cim da turmaint.

Saira l'inscuntretti, a braccias cun Jon Grant, tua tinde gnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grant a svolva, dis che asperti qua.

Purde quinta quist fatz, tuot gisa missa rier, sco sciacque fus nardaz, e cur ne dit gia scoder, am stol quis bel gionum, dismencia sei un cloder, un pover schumarum. Bot pel culetz, til vescla pa, in quel moment ne

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha meggio plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E schiet il cundanessen, schi vessen bein rajun. Podarci til metessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò che podess. Nirora mo, un bel processe.

Lascia passar las nozzes, il lura zvei muassar, Cici aint las cioces ed ha da comandar. Sül schüval sto ir mengia, jau nun in clepi spass, ed ha gion groncis gira, dit il plum ti tras. Ma forza già, a mi pisar, a mo podes,

Reminiscenzas. De Giacun hasch per muot. Affons miu cor, e in maletg, se traus e cuvrets vi. E drova mo in pign schebet per el scuvierer si. L'amur survensch che dinkerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ei dinamal, quei ei o schon sentiu.

0: las novitats dal RTR.
1: Dapi mesa notch va la tranter la Russia e l'Ucraina in a pausa da combat da trais dis, pare che il stadi se Nizza in intermedia in chausa. In il Danemark fan il discurs per formare una nuova regenza naufragi. In stall della prima ministra socialdemocratica, tuai usses concurrent trec liberal servinir la chance. In Laura Otze si per gronda part sulle liv, qua inter 15 grazie Samurezen e 24 grazie Quira. Hey, il Sis, meu numero Müller, PNG. Dapi paucas uras vala per la guerra in l'Ucraina in a pausa da combat da trais dis. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa da combat. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghe d'ufficio ucranais Volodymyr Zelensky han sina quai confermà quella. Finus ne esidentant bitch clerche tot las attaccias en vinidas terminades. En pli prevesi la convegna tenor Trump de baratar mincia mai milli prajunirs da guerra. Las tractativas per una pace durabla continuation da vos las culisses. In us medainter la guerra in il proximo Orient, l'armada del Stadi Zenica da nova maina tacia duas petrolieres iranaises senza chargia e mes quella sort combat, quai a comunicia il comando dell'armada responsables in la plataforma X. Is dus bastiment sein proad entrar in import iranais en il golf de l'Oman ed uscir rumper la blockada maritima. In avion de combattaia sina quae setta sin il bastiment. Gia la mesemna als americans mesort combat in a petroliera bic chargiada. Actualmen impedesce l'armada americana che de pli che 70 bastiments possen entrar u bandunar ports iranais. Svent las elecziuns regionales empliras parts de la Gronda Britannia sto la partida socialdemocratica Labour magunar in a schleppa istorica. En l'entir paiais la partida dal premierminister Keir Starmer pers passa milli mandats. Bain a Starmer surpigliar responsabilitat per il resultat, tentant a el sottostriccia ch'el ne vegna bice dimissionar e lasciare na vos il paiais in caos.
2: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. It was a 5-year term I was elected to do. I intend to see that through.
1: Und dann haben ja als primes delegats pretendisi a dimission. La grande victoria della selezion se la partida populistica della dreccia Reform UK. Quella agrignavi tier spas 1.109 mandats en els cussels comunals. Els verts ed els nazionalists in Scozia den Valisa an guadagnà vitiers. En il Danemark ne si sventer plire semnes bicicartigia la preministra Mette Frederiksen de formar in a nova regenza da coalizion. Ossa il rec Frederik incumenzases concurrent il politiker rec liberal Trolls Lund Paulsen de formar in a nova regenza, quai a comunicia la famiglia royala. Bein alla partita socialdemocratica da Mette Frederiksen guadignales bleres wust alla selezion sil mars, tentanta ele pers bunumain in quart de ses mandats en il parlament. E con quai ana vos en il grigiun, la radunanza comunale de Val a deliberare la revisión totale della planizzazione locale. Il sovrano recomonde d'approvar quella all'urna. Il progetto sa il resultat d'un lung process de planizzazione resguardant il già visto della popolazione ai num en ina comunicazione. La votazione en chausa els 14 cercle dur. E per finir anche per il tennis, Rebecca Masarova è qualificata per la terza ronda del turnier de WTA Melli a Roma. La Svizzera ha battuto la canadese Leila Fernandez in tre sets con 4-6, 6-4 e 6-4. In la prossima ronda affronta Rebecca Masarova sin l'americana Jessica Pegula. Simona Walter ha mo mancata per pauc la terza ronda. La Grigiuna pers contro l'americana Hayley Baptiste in tre sets con 7-6, 4-6 e 4-6.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle liv, la temperatura maximale tra 15 gradi in Lenghi di Nota, 23 gradi in Surselva e 24 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ta RTR.
3: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop. Mess insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

musica per Ines Cadin. Per Tai. Per Mai. RTF. Per Buzz.

0: RTL Impuls.
1: Ein Musizist professional und Musizist professional a stübtschat circa ist des Blersons a la Schola Ota, schko in a Dentiste o in Dentist. E pel solit, es un studio de musica be possibel, scha Blersons ad exercizis durant l'infanzia e la juventum sunits oravant. Senza quai, non fusse possibel da stübtschat musica. Una studenta o studente de medicina dentale però non ha da imprender fin già con 8 anni sco ir in tuon con sangue e tarader. Il decorso delle due carriere non potesse essere più differente. E non amo mai vis sco c'è un dentist e sia lavar plaz in una pizzeria per pagarsi squinze e poter spera pro tra ora dains mars. O ce le sia metter su placats per far reclama per ses implantats. Erst in social media sun videos da dentistas e dentists pitost rars. Con quella con tot il studis possibles, sun studis con raiscs creatives una scelta blurda, una carriera cino renda e fa be pisers. Ma perché? Dai, istes gliocci stübce musica ed art, es lascia nein da varda far salto mortales per survivir e realizar lor creazions. Perché dai, insomma, studis per da quai? Crai, per qua ci vale la paina de combatter per un mond plein creazions ci inspiresce ne refletten nos bellissim e complex minchedi e quai in millions de variazions. Ma i manca d'una de più la stima per quelles fadies. Quai non es nempe né un hobby, né un autopresentazion. Sco ci svezza, per exempel, illa duranza de scolazion. Il pövel be perde la valur de nossas fadies a d'una de più ort viste e quai cul nas tanter algoritms digitals.
0: Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: Dapi mezzanotte va la tranter la Russia e l'Ucraina in una pausa da combat da 3 dies, pare che il Stati Uniti hanno intermedia in chausa. E nel Danimarca fanno si scurs per formare una nuova reggenza naufragi. In stile della prima ministra socialdemocratica, dove usa il concorrente dreci liberal survenir la chance. E Laura Ozzesi per gronda parte sulle lif, 4-15 grazie a Murezza e 24 grazie a Quira. Il è 7, mio nome è Urs Müller, BNG. Dopo poche ore svala per la guerra in Ucraina in una pausa di combat da 3 dies. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa di combat. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghi d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky hanno sin a quai confermato la pausa. Fino a ne esidentant beach clair se tutte le sadaces invenidas terminades. Empli prevese la convegna, tenor Trump, da baratar mince mai mili prajuniers de guerra. Le trattative per una pace durabla continuescen da vos las culisses, uscì il presidente americano vinevant. In usmida entre la guerra e il prossimo Orient, l'armata del Stati Uniti da Nova Maina taccia 2 petrolieres iranese senza chargia e mes quella sort combat. Quai ha cominciato il comando dell'armata responsabile in la piattaforma X. Il 2 bastiment seinen proad entrar in import iranese nel Golf dell'Oman ed uscì a romper la blockade maritima. In avion da combat american aia sine quai 7 assinels. Già la mesemna als americans mesor combatti in petroliera bec chargiada. Actualmente impedesce l'armada americana che da pli che 70 bastiments possin entrar urban un arports iranese. Sventre le elezioni regionali esemplire spars della Grande Britannia sto la partita socialdemocratica Labour magunar in una schleppa storica. In l'entir paese la partita dal primo ministro Keir Starmer pers passa 1000 mandats. Bain a Starmer surpiglia la responsabilità per il risultato, tentante el sottostriccia che ne vegna becce dimissionar e lasciare una voce il paese in caos.
2: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. It was a 5-year term I was elected to do. I intend to see that through.
1: Intanto, già els primis delegats pretendissi a dimissione. La gronda vittoria delle elezioni è la partita populistica della dreccia Reform UK, quella ha grignavit ier spass 1100 novs mandats in els cussels comunals. Era els verze di els nazionalists in Scozia den Valisa an gudignà vitiers. En il Danimarc nesi sventer plire semnes bic cartigia la prim ministra Mette Frederiksen da formar in una nova regenza da coalizion. Ossa il rec Frederik incumbenzas es concurrenti, il politico rec liberal Trolls Lund Paulsen, da formare una nuova regenza. Quai ha cominciato la famiglia royala. Baina la partita socialdemocratica da Mette Frederiksen gudignales bleres vust alle elezioni il mars, dentanta la pers bunumain in quart de 6 mandats en il parlament. E con quai una voce nel Grigion, la radunanza comunale de Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano raccomanda di approvare quella all'urna. Il progetto sa il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il già visto la popolazione, ai nomi e nella comunicazione. La votazione in causa è il 14 cercle dur. E per finire anche il tennis, Rebecca Massarova è qualificata per la 3ª ronda del turnier de WTA 1000 a Roma. La svizzera batte la canadese Leila Fernandez in 3 sets con 4-6, 6-4 e 6-4. In la prossima ronda affronta Rebecca Massarova sin l'americana Jessica Pegula. Simona Walter ta mo mancantà per pauc la 3ª ronda, la grigiuna pers contro l'americana Hayley Baptiste in 3 sets con 7-6, 4-6 e 4-6.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief durante il dì se formano in cins nivels de cumulus. La temperatura maximale è 30-15 gradi in lenghe di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
4: Ich scoprim giusta in Grazia, Urs Müller, pel Sulai. Oz sonde.
0: RTL. Danus per vus.
4: Es ist ein bisschen anspannt per Torper Manns, questa Sondi per Tin, con la bella Wusch de Sommer. Ich finde, Bella ist es, con noi, es ist eine Wiener Schiene, und ich wünsche einen guten Tag.

0: Tina bella sonda bunur Alvaro Soler qua pro RTR. Restaim pro la musica. Mince cinc ons allo in Svizzera la Festa Federale de Musica. I lönc non is più da aspettar sulla prossima. De vent da prossima Gevgia is bienna a Lödin Schunter. Per 550 società i passa 22.000 musicanti e musicanti. Una grandissima festa da musica. Per la prima anda è della partita al Surmiran Renato Netzer. Al cornetist con corpi orm, ma in sé veseliente in preis in altri instrumenti, da Daniel?
1: Boh, non so se va. Beh, proprio una grande scelta. Io vedi papà e mamma, ci sono papà sauna, la mia mamma è il cornet. Fra Arvigli e Enrico erano prendi i cornet e di Masano fa posauna. Ed allora davi un sezzo nuovo d'otro. Un sezzo levo su una batteria, ma adesso non c'è mai una roba per portare un turno. Allora penso che c'è un strumento di pipiccio, allora il cornet.
0: Ma ossa la musica instrumentale sei un grande hobby. Per la musica di Savognin era per la Brass Band Cazzis e non era per la Swiss Army Central Band.
1: Antan schon dus Monza brilligiant, tutti dus angal notas. Da jetzt noi schon ben una grande differenza. La differenza è che anti militari in sei usce den noi sfurzoda da essere allo. Allora in sei proves con tutta la jocca, dann spod ist exercitar, tutti scus in so far la fin. Dann in un'unione da musica, a schia lo e ni l'otter ci mancia, allora è schon da vordar scus in so la prova.
0: Hai osse spetta Renato Netzer in premiera la grande festa de musica a Vienna. Ja mo mai nel avant stata punta ad uscina festa de musica federale. Ja Vienna il ellur giuste alla testa i meine les musicante sils musicants de Savognin e la concorrenza de Marciars dura i moment speciali de più de quel moment speciale d'insomma della grande festa de musica ci spetta che Stefne ci vain du dive tanti il profil. Oz giusto dove le novità della SNOV qua al radio o fin già ossa con un clic su rtr.ch. Buongiorno.

0: Fingivna con le RTR o sales 7:30 urs müller pront.
1: La meteo.
2: Presentata
0: con la meteo. Al prim vegne voles novitats urs pel plajair. Fales novitats per cui c'ha senza tapez in plavanci.
3: Da primeza notte vale per la guerra in Ucraina in una pausa da combatt da 3 dies. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghe d'uffici ucrainais Volodymyr Zelensky han sin a quai conferma quella. Planisa sai er de baratar prigionier sta guerra. E nel Danemark ne si sono interpire semnes bicicarti già la prima ministra Mette Frederiksen da formare una nuova regenza da coalizione. Ossa il Rech Frederik incommensases concurrente, il politico Rech liberal Trolls Lund Paulsen da formare una nuova regenza, quai ha cominciato la famiglia royale. La radunanza comunale da Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano raccomanda di approvare quella all'urna. Il progetto è il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il giavis della popolazione ai nomi della comunicazione. La votazione è in causa il 14 cercle dur.
0: Grazie, Urs.
1: La meteo.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la regione.
0: Essere pronto con gli ieri di solai, questa è una buona idea per oggi sonda e resta per grande parte sulla livsura il grigion durante il dispo l'ora formare qua e là in pernuvels di cumulus, quattro pro temperature maximali. Da 15 gradi in di notte, 22 gradi dai oggi in surselva e maximalmente 24 gradi per la regione di quella.

0: Uschetta una nuova musica romantica. O mis dus, quai sun Gino Carigetti, David Friedli. Fin già despö de Jons fan al Grigiuni al Bernays insembl musica. Un dels grands sömis, ces dus an fin già lönch, se complisce. Questa sta.
1: Quei che non sono di neanche fu speed su una aiopene lumnezia. Ingi, tu se quei on è proprio il lunch che non si sta in già, fallen chat di aiopene lumnezia. Quei ci menciò in grande vis sta da nus da se fa quei e tu se val finalmente in vigor. Crenus vens cominciòn o se bo fac mega grand sales, aber tutti ne vens fac vina von vein esser vingi un novas possibilitat atras in l'altra possibilitat essens lu vingi già è in contact con persones di open air ven lu sveu comandas nus estens un aleo.
0: Simpatic, i musa in eade de pü ci vaglia la paina de craier videls grons sömis. O mis dus la prima iada i giusti la prima band quist'on al open air lunezia al 23 de lui. 5 minuts les 8.

Una bella sonda bunura con Erte Erdisch avant las oti. Alch fitch, fitch, fitch spezial. Se puoi proprio dire uscì a questa anda, is capitato in quart a Karl Andersack de Terrasch. Bella podi observar i filmar al ball. Da di vet che c'è o melde dit al combat de mur tante dus urogals. Auer han fis quai in tudaisch. I quai al fat in ingedina podi filmar la possibilità de observar usche in combat de celuris er fich fich rar er perice la bestia is fich tmüche in nu vin vera manciente disturbada. Hai clair, es poi er in clair. Un altro motiv cine svezza es usche bler als urogals es quel cine da più blers de des. Is un sulla lista cocina i vaglianco fice periclitazzi se volevet verer quel ball esclusiv de dus urogals in ingedina lo da fat un clic sulla nostra pagina i vaglia proprio la paina.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Dapi mesanotch vala trander la Russia e l'Ucraina in a pausa de combat de trais dies, para che il Stadis Uniz an intermedia in Chausa. E nel Danemark fanno si scurs per formare una nuova regenza naufragi en stall della prim ministra socialdemocratica duai usses concurrent drec liberal survenir la chanza. E Laura Otz è per gronda part sulle Lief, 4,15 grazie a Samurezzen e 24 grazie a Quira. Giele Soc, mio nome Urs Müller, BNG. Dapi poches uras vala per la guerra in Ucraina in a pausa de combat de trais dies. Il president american Donald Trump annunzia questa pausa de combat. Il president russ Vladimir Putin e ses colleghe d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky han sinacquai confermà quella. Finus ne esidentant Beach clerce tut las attaches envenides terminades. En pli prevesia la convigna, tenor Trump, de baratar mince mai milli prajuniers de guerra. Las tractativas per una pace durabla continuescen davos las culisses, uscia il president american vinavant. In us medaint la guerra en il proxim Orient, l'armade del Stadis Nizza da novo main attaccia duas petrolieres iranaises senza chargia e mes quelles or combat. Quai a comunicia il comando dell'armada responsabile sin la plataforma X. Ils dus bastiments einen proa d'entrar en import iranais en il golf de l'Oman ed uscia romper la blockada maritima. In avion de combat american aia sinequai setta sinels. Già la mesemnals, americans mesor combat in a petroliera bec chargiada. Actualmein impedesce l'armada che d'applique 70 bastiments possin entrar u abandonar ports iranais. Sventre las elecziuns regionales en pliras parts de la Gronda Britannia sto la partida socialdemocratica Labour magunar in a schleppa istorica. En l'entir paiais alla partida dal prim ministro Keir Starmer pers passa milli mandats. Bain a Starmer surpigliar a responsabilitat per il resultat, tentanta el sottostriccia ch'el ne vigna becce dimissionar e lasciare ne vos il paiais in caos.
3: I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos. It was a 5-year term I was elected to do. I intend to see that through.
2: Entant han già els emprems delegats pretendisie de missiun. La gronda victura de las elecciuns e la partida populistica de la dreccia Reform UK. Quella guadignavi tiers passa 1.109 mandats en els cussels comunals. Ils Verds ed ils Nationalists in Scozia ed in Valisa an Gudinja Vitiers. En il Danemark nesi sventer plira semnes bec cartigia la prim ministra Mette Frederiksen da formar in a nova regenza da coalizion. Os a il rec Frederik incumbensas es concurrent il politiker drec liberal Trolls Lund Paulsen da formar in a nova regenza. Quai a comunicia la famiglia royala. Beina la Partida Socialdemocratica da Mette Frederiksen gudignà las bleras vust a las elecziuns il mars, tentanta ella pers punamein in quart de ses mandats en il Parlament. E con quai en avos en il Grischun, la radunanza comunale de Val a deliberai ersaira la revisión totale della planizzazione locale. Il sovran recomanda d'approvar quella all'urna. Il projekt sei il Resultat d'un lung Prozess der Planisation, resguardant ils Giavisch de la Population, ein en la Kommunikation. La Votation entschau sei il 14. Zerkle dur. E per finire anche la Novitat del Tennis, Rebecca Massarove se qualificiada per la terza Runde del Turnier de WTA Milli a Roma. La Svizzera abbatti la Canadaisa Leila Fernandez in 3 Sets con 4-6, 6-4 e 6-4. En la prossima ronda affronta Rebecca Massarova sin l'americana Jessica Pegula. Simona Walter ta moment cantau per pauc la terza ronda. La Grigiuna ha pers contro l'americana Hayley Baptiste in 3 Sets con 7-6, 4-6 e 4-6.
0: La meteo.
2: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in cinque nivelli di cumulus. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legno di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione di Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: I che far shall melder curte in cugina Natalia Pü. Na, ne comprar in nov. I rabatter svesun.
5: Sta shna qui u shea. Tra coca do strai di acqua. Do strai di acqua.
4: Lo tu ne fich simple, ne al manchel expertes vid la lavur. Nossa redactura del Minis Guarta er podi provar da far in nov curtesha. Qua es per il line er stat u sche simple, co ci tu ne la ne savais co prossima. Es una dina gena, mundi.
1: RTR, dalla da mau alla saira.

0: Hey, China conosce la situazione pronta per cominciare a cucinare la buona china, ma al curte ne taglia proprio più uscisco ci sves ient. E se usci a capitare la nostra moderatura del Minisguard Elini, usci a ma ella l'ora decis a dire a batter sves undi, qua è per quale fa viati in incidina bassa e si rivada il fugine c'è da feu.
1: Il ferrer sigi ci lavora già onzant in la fugina a mo declarò pas per pas ce ci va da far per battere andreci il fer. Am fine ci contel veva lo proprio la dreccia forma. Per liez, è esortota sa vecri crantun cui fi, conoscer la dreccia calocr di lia cial scaldò e siva a mo le rang doent amang pi piccines ma ir pi grondes machines.
0: Ein löplein machines caneri postüt er feu, ma ci allora fat la più grande impressione dell'in.
1: Il più impressionante va è che la macchina da batter, che era non detta e aveva un'enorme forza. Con l'ezza, va in prima energia da trenare, da sarar in una scatola da surplins, e per curci che è gartagia, va a destia metter irve il contel.
0: Hai tot qui qua dai in portrets antil mini sguard. Scoce Elin faz ves in curte podevet verer. Questa saira antil television SRF un vanch avant les ses o se volevet naturalmente vena pronte rose fingia sin nostra pagina de web sin o sin play RTR.

0: In bundi con RTR, la sonda bunur in 7 minuti, les 8:30.
1: Per vos, con vos.
0: E qua sgira una delle grandi domande della vita, almeno la prima fase della vita, far in Gersonadi o più andare in avanti a scuola, forse da fatta col bot, di studiare. Una domanda ci occupa un per on la gioventù e per far quella decisione un po' più semplice annullare l'evne della formazione professionale. Qua in 2300, uscì in Grigione e qua con un bot, scoccia Cordintor declara.
2: La fin finale gide a scena jamna per far visibile in te la formazione professionale. La formazione professionale da base è che monta quei che possibilità eins per porgere in una buona possibilità ad un vasto pubblico toccal da vos, da mosaccia che insomma possibile con differentes vaies.
0: Il comandante dell'ufficio per la formazione professionale del Centro Grigione è per il più importante che mince giovane c'è la dritta lavoro e per tutto quello che fa il piacere. La Gersonadi ci dice che è il più sovente negli ultimi anni qua in Grigione, qua è quello commerciante o commerciante. L'anno passato hanno 224 Gersone e Gersone sono scritti in contratto in quel settore. Naturalmente, da questa Gersonadi si sono forse cercati un po' più pac, in cui ci dice più greve di chattare Gersone e Gersone, qua sono per esempio Muraders o specialisti d'auto. In quella parte hanno rodont 40 juvens a cominciare lor Gersonadis del 2025. Ma massa pax juvens o juvenes ci fecen Gersonadis. Quel problema non ha al Grigione per il momento.
2: Simpel un cao nazionale se esce che redon 2/8 dels juvenils che terminescen la scuola populare e leggen la la vaia sur una formazione professionale, el canton Grigione e questi zon de pli, quei redon 80% che leggen quella vaia, questo che pesce per noi in una buona valetta, ha detto che la vaia è importante.
0: E per il momento hai a mo 643 plazze, buon forza è qua finché mi dà, ma per il momento, o erden qua a mo 643 plazze per fare in Gersonadi qua in Grigione, ci comincia allora appunto in Awashed.

0: Punkt les 8:30. Urs Müller plan cu las novitats.
1: La prima mese notte vale per la guerra in Ucraina in una pausa de combat de 3 dies. Il presidente americano Donald Trump annuncia questa pausa. Il presidente russo Vladimir Putin e ses colleghe d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky han sineguai confermà la pausa de combat. Planizzasse a erde barattar prajuniers de guerra. E nel Danemark ne si sventer plir semnes bicicartigia la preministra Mette Frederiksen de formare una nuova regenza de coalizione. Ussa il rec Frederik incumbenzases concurrente, il politiker drec liberal Trolls Lund Paulsen de formare una nuova regenza, quae ha comunicia la famiglia royala. E la radunanza comunale de Val ha deliberato la revisione totale della planizzazione locale. Il sovrano recomanda di approvare quella all'urna. Il progetto è il risultato di un lungo processo di planizzazione riguardante il giavista della popolazione ai nome e la comunicazione. La votazione è in causa l'ora il 14 cercle d'ur.
0: Grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la regione.
0: Esser pronto con gli erdi solai qua è una buona idea. Oz sonda idee per grande parte sulla GIF be qua e là dai imper nuvels verso davamasi la temperatura maximale quella è ottenente di nota pro 15 gradi e in surselva da 22 gradi 24 gradi ciò di invegna il region da quaira. Hai agi del più bel vi della musica. Quella è per fortuna roba de gust. Uscea dai da questi mücen per otres alt però del più bel in drettschlag. Hey baby, kiss me no more. Cicolman, Cici del Gorgamo e da Marianne Cattomani. Sese grand hit. Hey baby, kiss me no mal, hai qua proprio un dels schlagers per c'è Nina con quel ossa per qua ci dà nuova musica della Marianne Cattomen da Leina Movantles Nuov
2: LTL unic e simpatic
0: buongiorno.

Quais RTR Musica per mince gust, premiera qua pro RTR la nova da Marianne Tomen, giusto da Glaube mir la titel. 1 minuts les nove.

0: embassy.
1: Per l'Italia all'Este ci sarà allora grand tema che Stefano ci va in per sempre sì. In 2 minuti le snuff, allora le novità e da voi lo registro al profil in vista alla Festa Federale de Musica a Toni Poltera discorre con Renato Netzer, il cornist con Corp e Dorm. Mi sono la dina scena, stat bain e fin più tardi.
2: Okay.

0: Las novitats da RTR.
1: Finus dati 6 cas del hantavirus confermats, quae scrive l'Organizzazione Mondiale della Sanidad, WHO. E trant l'Ucraina e la Russia duain las armas tajair durant 3 dis. Quae indus as temas sozza las 9, al microfon Urs Müller, piengi. Svent der Klientenvirus sei rotors in einer Crugera, seien 6 Infektions venides confirmadas in ein Labor. Quai ha comunicia l'Organizzazione Mondiale della Sanidad, WHO. Der quel 6 cas confirmat, ducen eres 3 mortoris. 2 ulteriores persone seien plinavans infectades. Tenor la WHO posse dar Symptoms fine 6 emnes svent der l'Infektion. Es tracta di una variante del hantavirus de Luschenuna tip Amden. Der in Kontakt fitch trech posse quel venir transmess dumanter uman. Tenor la WHO el risico per la publicitat tentant minimal. In il Danemark ne si sventer plire semnes bitch cartigia la Premierministra Mette Frederiksen de formar in una nova regenza de coalizion. Ossa il Rech Frederik incumbenzas es concurrent, il politiker Rech liberal Trolls Lund Paulsen de formar in una nova regenza. Quai a comunicia la famiglia royala. Bain alla Partida Socialdemokratica de Mette Frederiksen gudignales bleres wust alles Elektions il Mars, den tanta ella pers bun mein in quart de ses Mandats in il Parlament. Dapi mese notch vala per la guerra in Ucraina in a pausa de combat de 3 dies. Il presidente american Donald Trump annuncia questa pausa. Il presidente russ Vladimir Putin e ses colleghe d'uffici ucranais Volodymyr Zelensky han sineguai confirma quella pausa. Finus ne esidentant Beach Clare sche tot las attaccias en venides terminades. Empli prevesi la convegna, tenor Trump, da baratar mince mai mili prajuniers de guerra. Las tractativas per una pace durabla continuescian da vos las culisses uscia Trump vinavant. Ed en il Myanmar an miniers giata in rubin rar. Es tracta de la secund gronda pedra preziosa che sa in summa venida giatada en il pajais de l'Asia del Sidost. El aia in paese da 11 milli carat, quae corrispondia a 2,2 kilos, rapporten medias statales. Bunamein 90% dals rubins in tot il mund deriven dal Myanmar. Pedras preziosas sein entradas importantes per la junta militare, per supprimer la populazione. E nel paese regge di pi passa 5 ons in una guerra civile.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief. Durante il dies formen incins nivels de cumulus. La temperatura maximale è 30-15 gradi in lenge di nota, 22 gradi in sorselva e fin 24 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. RTR, il profil.
3: Che tungi il savenster mis giast da dots, curcel exercitescia e scolda its lefts personal. I cornet, da che è clear, il profil da dots nero ad esser en profil con blera musica e la musica ci sta entro il center, in special la musica instrumentale. Il profil di oggi con Renato Netzer, 26 anni da Savognin, mis nom Toni Poltera. Benvenia il profil.
4: Buongiorno.
3: Si gian gist an la materia, Renato Netzer. Perché gist il cornet?
4: Boh, non so se è, va. Beh, proprio gina grande scelta, io gi... Bappa e mamma ci sono a Bappa Sauna, la mia mamma è il cornet. Fra Arviglia e Enrico erano prendi il cornet e di Masano fa Posauna. E allora, da un sezzo ne avevo d'altro. Un sezzo levo su una batteria, ma adesso non è deciso a mangiare la roba per portare un turno. Allora penso che per gli strumenti più piccoli, allora per il cornet.
3: Ma è un ricloce la piglia il cornet per la batteria?
4: No, invece ne è. Io faccio tutto il tempo per portare un turno la batteria, ci va in concerto, ma allora mi manca una galena a parte.
3: An enemda la festa federale da musica a Biel, scostati con la nervosidad?
4: Le becciang proprio d'antun. Tra me vien la pitost tard, i plei pircusi sungs in tribuna ed valo da sunarne da, en se c'è sun su letto in solo allora vinla.
3: Avant enemda is es stos enemda a militär, a suno lo, se calz dus mons musica da militär e musica instrumentale saunin, che è, ac manch, dena vaccio un mezz profis de jeneda in militär, a ter la musica instrumentale saunin ei laics, che son dus mons, ac manch, tot differenz.
4: Ja, und dann schon dus mons, aber illi gian, tot dus angal notas, da jetz an noi, schon bene grande differenz, la differenz è ci, anti militär in sei, usche den nosch furzoda d'essere lo, Allora in soia provas con tutta la jocca e non si può giusto esercitare tutto ciò che si può fare la fine. Dentro in un'unione di musica, a schiela e ogni l'altro ci mangia, allora è schon da guardare ciò che si può fare la prova.
3: E se c'è un militare, l'anno passato è stato un militare, cosa non è della domanda fino a sera? Beh, c'è un nozze, sonnezze, fin ci vengono le orecchie.
4: Il problema fin della domanda è se vengono a salvare fin la cianna, è se si può fare prova, eh? Si wird schon ein Salori Player Beverin.
3: Von daher kann in Direktion Biel, la Festa Federale, la Festa der Musica Federale, con l'Union da Musica, con la Musica Instrumentale da Saunin. Musikal manch, ist es pronz?
4: Boah, musikal manch pronz, jetzt, me pare schon, ne? La domanda in posci la Jury Kati Madame pront, schu ia, jetzt vignor.
3: La giuria che l'ho altro mai non si o sea, sincero
4: c'è la mancia
3: Sean allora c'è un dirigente un vice dirigente in sei per svadia non si sente top
4: also io il dirigente un profi l'ezza che in te più per svadia ci è io sono che lo sono ci stevi c'è la fisica proprio da fare uscire in forza rotter aber c'è un po' giù in sto è se per svadia e c'è la giuria un altro mai non è un altro mai
3: per el la festa della musica federale che ci fosse mezzo star come in questa sezione, è premiera per ella.
4: È premiera, eh? Che è la prima già. Ci può essere gradina una festa di musica o scelta.
3: Allora, forse anche un po' più nervosi, in due decenni avanti?
4: No, è un po' estremo. No, io sono piuttosto un po' nervosi, perché ci vuole ci c'è tutto nella categoria, e la terza categoria, per te, da sei in quattro partizioni, perché c'è i blers, Lo vici da question fa come la recruta dirige in altra musica o da c'è tenersi una soppia da principal e zungna loro solos. Lo pensi, ah, se anche ci calzunava, lo sto facendo ma tre rende un po' ciò, sì, o?
3: E c'è ancora concorrenza, c'è scutti di sport alla fin finale.
4: È naturale, eh? Per me c'è
3: Da musica, marciare, instrumenti, rendono anche a discorre blir durante quel profilo, clear. E lascia vecchio un po' da play della persona, Renato Netzer, il giovane da Trace Mazzi, vanno Santia, l'antica famiglia è engagata musicalmente nella musica instrumentale da Savonin. A degna sto clear ci dà per el un instrumento. Nel mai penso, mi angosto da suonare, se c'è.
4: Also, lanciata, eri un set clear, tutti suonavano, allora penso, questo è. E sì, allora ci sono in tempi vivi, forse nella sei aula classe avevano già Beppe ci sono massa gosto a suonare. Aber lo aveva buon scolastica musica, che è non da motivarmi. Ci sono niente la musica da suonare, allora ero niente meglio. Ci sono anche potuto giocare, se non c'era, allora ero niente tocco meglio. Allora mo non senza degna motivare.
3: Scusa, vieni da motivare in giovane, 5-6 anni alla classe, c'è Beppe Gost. C'è d'ora per farci al Stato Vettlonder?
4: Io credo che d'ora c'è il vento nella musica. E sto per esercitare a ciascuno sul letto. Se spero che ti senti nella musica, posso forse ne fare un concert, basta bevere in civi concert, o drassi ne un pazzo concert, scuola la scontrada su ogni, che è un cool concert, concerti, che è un placer.
3: Scusa, descrivesse se c'è le fermezze, se c'è le debolezze da Renato Netzer?
4: Boh.
3: Scusa, tipo, carattere?
4: Io penso che una fermezza sarà quinta, ci sono fici disciplinò, allora io ci vien, se c'è allora stunga ved l'andre, però da tre trasche e una debolezza c'è se ci sarà un po' una testa d'era.
3: Scusa, giovane della famiglia c'è forse il sottore c'è una testa d'era non c'è forse da c'è il man salubecchio per fin da play scusa craggio della famiglia c'è scusa sottore c'è il sottore dice frars pivils non può dire salubecchio tot ni da pleci zoters?
4: Ja, so tor, gesso so bet gist, aber i pains ci vero schon, ai vero schon che lo, i va hat vurdo giu sbaiz, ci svids on facci, facevan na grasche, don se la sche cifra, vai vurdo ci c'è un fa falò, et lo va i pro da farmeire, son ben i ciftant, ed ins sto halt morder da ple, ins varda giu, per esempio, si va per musica, ins varda giu frar vici, c'è alza tozzunar, lons pains a parcesa i che bec, lons tranesce un toc da pleci, che ci el facevan la mademo via detna.
3: Es gibt ein Motiv, Kalkas.
4: Ja,
3: das ist eine quasi eine Motivation, um nicht bei uns zu fragen.
4: Ja, oder nicht mit dem Jungs erst in seinen Katerns bei Juven.
3: Alle, wenn Sie mich da wissen, Sie sagen, wenn Sie schon kann, in 60, dass Sie erreicht haben, wie es falsch geht.
4: Ich sehe mich da wissen, dass Franken nicht so eine Höchstklasse. Also in der Musik hat sie eine Höchstklasse. Jetzt haben wir auch schon ein Mensch, wenn sie mehr.
3: Wie viel ist, zum Beispiel, ein Grisjung?
4: Ninja.
3: No. Ein Schweizer?
4: Ein Schweizer hat die Kinder. Die Kinder sind sie schon tun.
3: Was sind die Militär? Gibt es die Klasse La Piota?
4: Nein, das ist für mich Höchstklasse. Propagation wollte die Konkurrenz der Schweizer. Es singen in der Kategorie Höchstklasse. Jetzt ist für mich Propagation Höchstklasse.
3: Proprio conse cose che la testa dire che lec che la che essere ambiziox
4: also si vigne de vegla possibile dat di a beggi smenge un stavent ni lo sapir che la
3: scoi che ci man scu giuven davanti a sei sons ins s'interessa per astrologia
4: jetzt sa vesha da far quello via detna ni quello persona ci inzavaros per esempio
3: quella persona
4: isco persona bella na volta.
3: Bella una volta.
4: Yeah.
3: Da si è sempre che si sente il zodiac del tiradocr, o del dezembre. E come invece il tiradocr ci sia attivo, ci sia dinamico ed è fatto direct alla moda maniera. Tocci che è un po' la noda del tiradocr.
4: Ma attivo probabilmente schon, dinamico. Sai, vedi che è già esatto.
3: Non è un coach potato?
4: No, jetzt bin proprio, no. Vengono lo schon gente fan, se si... Zum Beispiel so Narlo, wenn ja Kurikni, ein Schlevier, ein Kumvelo, dann wirni Pigo gehen, dann fahrt Tours.
3: Und dann muss man hier fix direkt, weil wir sind ins Prädiskurs, es ist auch hier fix direkt, ins Pebetschen, ins Direkt, ins Peinz, ins Wodekr.
4: Ja, jetzt, also ich denke schon, ich beide Menschen kann ein bisschen tun Laboi, aber wenn sie wie uns, das stimmt ja schon, das stimmt
3: ja schon. Aber ein bisschen Menschen, Diplomatik, oder denke ich, ins...
4: Ja, in certain Situation ist es schon ein paar Diplomatie, ja.
3: Die Chefs natürlich, Mensch.
4: Oh, nein, ich denke ja auch.
3: Nicht so witzig, der Regent, wenn du dich tun, ist es für die Reser Diplomatik, weil es ein paar Benot ist dort.
4: Sind es von Menschen Sekunden pro, dann sind sie da wand, dann sind sie direkt, das und auch. Falocche, poi si graccia a tranar.
3: Allora, che è falocche. Vimbe ple lo treda.
4: No, senza ruina non io.
3: Vim, però, erdeci il tiradoc, c'è il seia, ni c'è il veggia, pacca pazienza, c'è l'air far tutte nori agia nas, e son prest mengia idealistic. Che vim, erdeci il tiradoc.
4: Also, far tutte vi agia nas, a mince cas, vedi, spiegi intorno a c'è l'abitazione con mis bappe, dis mis frars, e allora avevi allora schon la mia idea also se vai loro l'abitazione con mince idea ci va via sono lì da mettere tras tutto
3: frasi babbo levano oltre far
4: i babbo levano far usce ed io faccio usce idea fin ce l'ho do se e do fa che ci leve
3: testa d'era perché è prospettive positive
4: è ben una testa d'era allora è un po' mender e ci vuole per essere un po' meno exact l'ho ir sera vang bei tosur londre de va panto cena de blezza de meci sun che lonze che lin menge exacte vi proprio scucci vi sto in nicla fin et lorenzo de ur halke lo schon di stempo time von fin in zelo
3: allo to ci l'astrologia io sengalo che fit su provincial di de cosa tu di ti
4: parla ci vez da maligia rinde
3: sai se conti di dettagli Renato Netzer e a minci cas in sende zodiac eure motto davete di tiredoc che il motto veiva più gente non usi tol, sono un po' mainstream. Prova a fare un po' perché la altra sveglia si usi tol.
4: Locale, forse l'astrologia per me. Lo so, lo so, io ho un po' gente un po' le mie routine.
3: Ma non scu molto, non spero che usi svezi da Weber. Renato Netzer, sono in diverse formazioni da musica instrumentale, molto che già becci in terra privata angal, musica da Sturz, musica instrumentale Descrivesses vos stil da musica, ci trelezi più gugent?
4: Also, pi bot, cu c'erang in ciclin pi giuven, eri proprio extrem angal metal, allogevi angal musica d'eira, ed os plan edvan, c'è da tarlare un po' di tot, che vo da metal, sur techno, sur musica instrumentale, i ple, i van c'è da far da, d'antan da lavuc, van c'è da far i mardè dalla spolca, zalotterli antir mardè angal polca, che è, to che ci detta.
3: E perché osa gist fes benkles conviva, ni per c'è quel toc?
4: Ja, kelva, kelani or, ir atalar in concerta dels, et loro ni su noca toca lopo su puca al colo coga bel. Se van ed atalo el con coffer, se proprio atalo ein bagno, ma penso più cucimei della tonalità dell'ufficio. Ins ciappa presch belga gigna.

0: Il profil de Dots con Renato Netzer e dos lines in discorre la della parte personale an connex con la musica. Renato Netzer, quantas uniformes pendent a cimanc a cia delle diverse società de musica? O l'angla survista?
1: Dus.
0: Du, angal dus?
1: Ene da cia, ene da sunin, et cala da militär, aber letza d'ora strucksple. I tenu a.
0: E tenu a, che è?
1: Alec nox vajnju še, nox rojnju ina speciale na kočno še vajnju da degre vajnju koncert, alora kala vinja loe, lavada, ez obra, pa še vajnju za urbanj.
0: Zas un šon po dezolizionuju, zas penso če vizda ple uniforme sen gal dus.
1: Naj, ple, kje lo vinja ga gida roren se nos, yeah. Pre exemple, što šon ura lan, še dere neđu pana doce vam, ba, saro šon radon di žonc, et lora l'uniforme in survenjivet, kuči koncerte pasojnju, zata na voze, ala.
0: Er flott, kannst du sagen.
1: Ah, ja, in der Kase, ja.
0: Uniformes du, ein Kornetz?
1: Ja, da bin ich allora schon da pflegt. Ich war drei Kornetz, ich war ein Taschenkornett, eine Trompete, ein Flügelhorn.
0: Also, per du kannst ja nie Idee den Instrument. Ein Kornett, das ist imaginär, aber du hast dich ein Taschenkornett.
1: Ein Taschenkornett ist auch bei Kurs ein Kornett. Kein Kornett ist ein Instrument, das ist
0: ein Kornett to go.
1: Weil quasi schon in Zweis dann die Sonare marschieren ins Visier Terra, und dann ist ein Instrument, das ist ein Kornett, das ist ein Kornett, das ist ein Kornett.
0: Okay, wenn du froh in der Sozietät?
1: Nein, ich habe nicht gekauft, weil ich hier bei Juven lebe. Lebe ich hier, ich habe auch gekauft, weil ich fast noch in der Onpive noch ein Regulare, ich habe mein Plädur auch.
0: Also, kann wenn du in der Sozietät?
1: Nein, kann wenn du in der Gucke, wenn du
0: auch. Ah, okay.
1: Gehe auch, ja.
0: Da bleibt per Show quasi, per Pitung Jits probabel, ha?
1: Ja, also, weil du direkt in der Kalinda, der Purschel, Pitost.
0: Also, Kornetz ist ein Peer, ha?
1: Ja.
0: Ah, kann heikel in sich ins Kompressetz in Kornetz. Also, so wenn es erwartet, als Musiker sind survenibel, ja, in Kornetz, an Disposition, schell zunge tant, schkutschi elzungen, so wei probabel Kompressetz, kann es heikel in sich und kompraren.
1: Ich fange am Blidon Kornetz, ich will drei. Ich will ein Pionprem, kalt im Militär.
0: Ja.
1: Ich setze aus so einem Böppleschi, heikel, und das kalt ich war Kompromiss, da letztens auch schon der Plekito. Aber je, du tänne jen, ein Instrument, das dauert prest, mich eine Sekunde, oder ein Kurs. Und so ist es gut, ein Tun, und es ist ein Bung, es ist ein Bung. Da ist ein Mädchen, aber ein Mädchen.
0: Hast du ein Scherne, ein Scherne-Wadel?
1: Ja, ein Scherne, ein paar Differenzen. Ich war, wo du die Plätze in Tung, es ist die Tung, es ist die Tung ein paar Galandi, da der Kornetz ist in so einer Sonartung, ist eine Trompete. Dann ist es eine Sonartrompete, ist eine Sonartrompete. E se avere vado canciunstel, vado suonare con banci in svinde passare vese, tung spiots.
0: E dati con differenze in quel caso?
1: Ecco, dati grandi differenze, sì.
0: E di pensare che ci portoci il prezzo, dati differenze in sé, limite in sé dati presbici?
1: Oh, se piccere ci va giurdo giù, sarò sto quinta 4.500 francs. E di spi buon mercese, forse 200, c'è lontano.
0: Un gal 200 francs?
1: E che ho scelto che si sentiva suonare o cinque e non si sentiva lontano. Ma proprio buon mercato, con che si sentiva allora che non c'era diretta il tuo rompo.
0: Il vostro cornetto c'è lo cernio con processo in primo e c'è da 4.500 francs in 30 anni?
1: Io penso che c'è 30 anni. Ma allora è giusto. Io provo ora che da 4.500 francs wer bitch si in canto da del forsi pricio er gido si venzi calinci er bitch in canto
0: che gida che non c'è che so da pire da man tu stungs ven stoi anche denia far setzen kelzen a er che ci porto ci sbucchin se gio er monstran taran cosa so ben mettere se einfach in di
1: no sbucchin se
0: probablam ja e do la fin finale
1: sbucchin sin spoi perder ores ed ores ed ons con pro ordi fare in bucchin la fin la finale. Es sind der Latir se doter selde is und ke bukin, allora ins pro ora lo marsch überhaupt not. Sie ins pense ja, i pro ne der kell, allora erbe bunget. La fin la finale war spi in chi von so kelza wes circa esser. Et war so no con kell, ci ja, per cercero so mi se tremo der uns. Et letzte mo dove quasi na paletta. Che da che davanti ni 30 bukins, di pro di pro ortoz. Da lo erdo la sia expertise, ci va pe kun cinc. Da cas cinc va pro ora, ci va in va dec kel. E io sa, e fito.
0: Aquí è Inga, so un peia imbucin per tutti gli altri cornetti, che quasi il personale, che detz quasi becior de mangpli.
1: No, so de mang schon, aber i sung semplicemente degno con quel. Oltre 100 militari, lava da suonar trompetta, la d'ora un bucin per una trompetta e becendi un cornet.
0: Un bucin de trompetta, bucin de cornet, che differenza mons?
1: Ja, che svon becce insieme, no? Un bucin de una trompetta, va, scima sbai, becce anche un cornet.
0: Contrada fa schon.
1: E che di cornet va anche una trompetta, ja. Aber le mangia piccin.
0: Aber se alzungo sa, a degna cornet, dosa militare la trompetta è che greve da midarus di bucin, sa desinger, la bucca, il slef, sa desinger vede un bucin.
1: E, jetz natural, c'è tempo e ci sono trompetta e mi dare la cornetta la trompetta va a besci fadeia perché ci buchino della trompetta un po' più piccino allora ci sono più poca forza e allora ci sono a blare trompetta sperla la forza e ci mezzi anche nel cornet e che beggist e c'è di più ottimale.
0: Cosa la vista personale se la vista personale in quel senso scusi vanno con questi strumenti questi bucchini quasi una filosofia per se stesso che questi bucchini questi strumenti alzunga non è lanciata in differenze un jungs che la brass band chazzas e la musica instrumentale saunin il team liter va a girare or scusi che la dice un santo lanciato scusi giovane chitarra scende giunta il bel di suonare in un gruppo di pans che osa come c'è sei sonze che degno sceglia il bel che è il bel di suonare in la formazione
1: bel esatto modem io vengo a guggiare dalla sprova con chazza svanza la domenica sera prova la che lo in spanza sono stessa più guggiare da chazza la poltrona e vordes anche c'è in televisione ci corrigge giù chazza se fa due o mezza ora sprova. Aber pitar co cinze che giunzo anche na plajek de sunar.
0: C'è allora che ci fa or che plajek.
1: Ah, isa be che exact che ci fori plajek li serve per che ci sunto ne de sto che motivo a bri creche. Faro che musica ci vesh in spon farla se nel nivel un po do scu giu chat se et fa schon plajek allora che lo in scator. Setz che colla millimetri che covo beple. Allora, cucinzo, fitto il progetto, il concerto in Spagna, ja, vede che costa lo sono a lavorare, che è presso un penibile.
0: Il penibile vuol dire cosa c'è per prendere like, c'è cosa per...
1: Ja, c'è per mamez.
0: C'è un penibile, per el, c'è arriva a bezzecco un tungo nella cadenza.
1: E c'è un tungo, vuol dire anche dentro le scioce. C'è tra ne c'è, a sten lì, due stacchi, e dentro questi due stacchi, a sten tungo, che il toccio smai, c'è tra ne c'è, da che da... All'em, da fas, che lì, forse... 30 jump in di concerto fos facile duchen già e di concerto vol jetzt is bel moment e schal vol ora di concerto anche ne da bitch allo panze sacchi color schon je donne je penibel vesta dec
0: also che ci calci su un erent la musica sainten probabel cal tun ci va bitch il pubblico mi sente lercia le becia.
1: Ah, io ho già di constatare, se c'è allora anche il pubblico, allora in plain spazio, ah, che toccio, che era bello. C'è il vabbè brutale nelle scioce, sì. Aber in plain spazio cosa c'è con il pubblico. O di risa cosa ne c'è in terra tirs.
0: Non è che ci sono differenti musiche, sono la musica instrumentale Sognin, la brass band Chazza, per la... Il spiel, il militare. Allora, la musica del militare, e invece immagino la musica del militare, ma la Swiss Army Central Band, spedecco che c'è il punto culminante che la band di militari e tutte le chazze. Quindi, valutare la qualità di queste tre musiche.
1: Per me è un ciclo in altri mondi, l'entrante dell'altra la musica. La Swiss Armed Forces Central Band è per me lo marciare ned in a show e proprio fare uscire scuden in scun Basel tattu un set che schon in sicce ah in sicce totale oltre ci vengono concerti in a tribuna co in so da suonar in Zurvigna loro per esempio le nem davant avanti in svo alla ai militär in Zurvigna quattro pagine da musica e dei in cala sto san prendere da fora cioè san prendere da fora cala Vincent i militär e loro sta mossi scun marciare le figure. Ci vedi la prima già ci ho fatto che era agitò una volta. Io ho dovuto concentrare sui fici, c'è pezzi mette davanti c'è negni e scu e grappen c'è direzione. E giù c'è, se allora lo vuoi, allora proprio lo c'è, se lo ti sopcina e sto semplicemente che ci testa la noce Mela già, sto sti concert anche ne suonar dretch. E l'oste è una chance. E ste toces becca la chance, allora lient las cioces.
0: Und in dieser Kurs kannst du die Musik ein bisschen Sport, ein Trainieren, per ein Punkt kulminant, per Gudanier, per fare eine bella bunga Kursa, che ti die Konzerte für Finale, e che gisti mit dem.
1: Per me schon, ne? In so, in scienze c'è wohne, da bei gisch kutsch is a toce, jetzt schon presch normal. Jeder bist in Osch. Also scienze c'è wohne, bei den Konzert, da lovigne si über Bechor, et strock lor n'alarma. Aber ja, tu tenje Trainieren, es lor a char, Bläres Ours oder Bläres Jais mit dem du stackst. Sie wollen sein, die Konzerte lospätschen und sie schon oder ist da lauf. Das ist, dass wir dann auch Ours auch funktioniert schon.
0: Das ist eine Chance mentale alla fin finale.
1: Ah, jetzt haben wir die Kasse.
0: Also, lassen wir uns ein po' di Militär, che la Musik der Militär, la Central Band. Im Militär, Schweizer, o tanz, wie gesagt, quattro differentes Formations, perché c'è la Central Band.
1: Ich würde die Daten La Swiss Army Big Band, l'eins fai swing e jazz da quella roba, e jetzt ein po' schon so dex la vetta a fa brass, wenn ich so strog schliegere quella notas.
0: Okay.
1: E zio dati anche i orchester, lo leva becce grain, perché ci jetzt m'interessa so becce uscheia fitch. Zio davi anche la central band, lo va che tu interessante, ma marciare la shows, e la brass band fis erst offic interessant, e lo va decisione va più perché ci va per so brass band possono fare la mentira vetta ci sei sognini ci sei a chazzas aber veg la chance da marciare uscire una show ni rosa che inta mai pla vecchia
0: e se io non trovo di presentare la Svizzera agli exterior che non trovo di un po' se c'è speciale anche la fin finale
1: qui ci va ma non si per esame va per stip giive da che no
0: stip giive da che einfach ni grande
1: il lef sempre mangi ni grande ne da fare uscire una show eh? Sa veg scucci che organizzo scucci ins Wenn man so als Musikant scucci an der Marschare und c'è Direktion, hat nicht fahrgehend und die Experienz, che schon ein c'è, viel spezial.
0: Okay, die Marschare, die haben anche discorso, sì, ja. Wo c'è in Direktion da Biela, la Festa der Musica Federale, aber c'è ein Premeder, sind wohnt, che la Central Band, also, la wien zusammen, es podet, it's mir, della Schweizra, und in einer Formation, in sto san uns ziehen, sto fahren ein Examen, beminci ein po' eklo, Also, es war schon erlöst, dass ich es auch presto, dass ich es in der Formation des Militärs
1: bin. Ist es schon. Also, es war schon erlöst, dass ich nicht die Musik des Militärs bin, sondern ich ein Examen an einer Rekrute. Letztes Mal fatsch, letztes Mal nicht raus, jetzt fahre ich eine Rekrute. Ich bin so für die Letzte, ich fahre auch ein Examen an der Swiss Army Central Band. Die war allora dei belli. Perché ci va a pensare, forse vince il becciaio, allora c'è fast, allora c'è il becciaio flotto. Se vedi fitto sti giri, lo penso che lo provo semplicemente. E lo provo, e io sono proprio incantato da che, also.
0: C'è fallo di sui piacere, perché incantato, in marciare, in sentire, è completo altro in quel caso, che è un altro mondo.
1: Che è un altro mondo, ci marciare giubile in marcia. In Sancheva, allora in so ein sehr starkes Tambour, in Zung ist es Marsch, sehr starkes Tambour, es ist ein Javel, in so ein Totz und Zemmen der Starsalde. Et da du schon eine Show, allora ins Marsch, et sie wird nicht ins Marsch, ein Tendus Kreis, ich will eine kontrare Direktion, oder ins Vignein, et vom Paradeschritt, et oder Zaps, et Marschara Navos, et La Fenja, et statt allo in den Krogstelle Schweizer.
0: Aber allora, in der Finale, der Play-Show, a Pipag Musica.
1: Und das hat schon, ne? Jetzt prinzipal mein Show. E la Musica è vetirs, aber la Musica, stemma scheiss, es geht eins a Musica, für sie eine Wut. Also la Show consist, dann setz oder marschar e sonar.
0: Aber die Stocks sind probabel, per jose nicht, oder bittusche Greifs, schu, schins scheint in den Saal der Konzert. Also, sto già essere, also sto, ich sag bitte, aber es soll essere più simple Stocks.
1: Also, dalla Tecnica, no, che ci vuol per la detta sperta, che sono spoiler c'era già in suo militär per uscire una show aprire tutto marciare su un'arvetir senza c'è c'è extreme grave

0: schi numnada concertmusic, e si va ass allora parademusic, allora salt stas proprio weg tot la jocht, ninche com member della musica sta allora essere in tanze post, na becce in galentander sta essere se post, weg con la testa, ed essere concentrat, allora era schon, che schon interessante.
1: Per el er, el ci vo al central band era, vi bitte schön anche fatto in der Speres.
0: Na na, che im Moment è che quasi principal ci marcia. I ver ci va un concert con Chazza si va allora e zu ogni wenn sera un concert, perché schon non c'è di principal. Per me io spito sti militär, ci vado ci sono sto e nemda. E ho che pitost. Ah, e lo vigna halt, vigna sper calenda, per si va sto proprio ma concentrarsi in chicco.
1: Noi siamo stati in seconda vista della musica da Renato Netzer e siamo la lista di Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down. Scusi, perché è già vista?
0: Ja, ok, è uscito il play venerdì o mezzo che ci va a fare l'orario, c'è in tanti auto, ma c'è in Natal, con gli auto ci mette se il stoffo, e allora lascia giù la sfanestra se vieni da domani, se sogni niente.

0: Gist sentia ILO, Electric Light Orchestra, forse begist musica ci ves osa spicida in giuven da 26 anni, ma se va in perce, vende de seira contra cia, mentre lo che la musica. E che un po' musica, cinciò, sono in edda con una formazione, forse ILO, attenso, penso ben che te la sciogli rang.
1: Che va? In Natal, mette se, allora lascia la musica, tutta nende, ne da quella canzone, allora, che cartone, allora, che tunga bagn. Non stai lì, playa, eh?
0: C'è ci dasce naturalmente bec mancer da discorrere e nem davanti la festa de musica federale a Bill da discorda che la festa. Vanno a sentire ora è il punto culminante bec in per la società per la musica instrumentale Saunini per El Renato Netzer che lo dice sempre già. Se il programma toce era il marciar e co è la responsabilità per El? El è vice dirigente. Ci sono specie se c'è vice dirigente per la parte di marciar, ma per voi altri sei io se che io sei io.
1: E che normalmente c'è che becci cass, non c'è il vice dirigente, non c'è una prova se il dirigente è malzano, o mentre ci sono capitati c'è malzano del concerto. E io va con essere nella central band, o il dirigente, e allora ho tip top in griff, che allora adesso è il far, che è un buon per me. E allora io va...
0: E io non premio, juhui, ni una.
1: Io penso, Peter, io vi faccio un premio una, perché ci sono un galpo. Infine, ossa sono io degno al marcio come musicante, ma è proprio davanti che ci dà i sens, cura in ciavanza, cura Elian Prem Zapp.
0: Avrà ci mangi ottimale, in se ci fa militare, in la central band, non ci vuoi più marciare per le formazioni, ad un miglior dirigente davanti, vengono, so già bevecchi. Sto militare, in se fa queste formazioni, spiegami, in se ci tips, a tricks, scucciando sto sa... Montare, in marcia, il finale è il marciare, il decenzante, se è stacca, si va tambuso, si va in sancevil, è degni madem.
1: Jens, è una degni madem, eh?
0: Stare in passe, credere c'è ora.
1: E la cosa è anche quella che i passi sono per me in persona madem lungs. E ci sono certe persone con la distanza da persona, una per l'altra, da voi contro una banda, una mezzo metri. E Lorenzo l'ha da vudar quando è in mezzo metro, se forse effettivo manci la fegna in galegna avanti o in galegna docente. E lo stesso al nigde declarare le occhi, perché lo pide vendi instrumento, vudar ve, c'è un ganti tre lì e ci suonano avanti. E che se c'è grevang da declarare.
0: Che vuol dire che il dix cosa avanti va a biel tranez da casa chiosa, a tranez da plecci se io naturalmente, ma c'è stuez tranar.
1: E non si facciano mincia... Plena in ora, ci va in prova, tutti insieme, lo facciamo in ora avanti, sono tu pensi tutti, allora da clare play, marciare, scucci vi, c'è ci faccio per comandos, ed allora provo anche con els.
0: Comando, per esempio, adò?
1: Ja, in so un fisch, ed allora in so un premio da strubar, also un premio viene l'esperto, allora in so da far... Anti grigiung e angusce, in so da sa strubare, dec musica dac, allo voni in sets, anti a dac. E si in sa strubo ti expert, in se musica instrumentale pronta per la musica da parada, allo del, ja, bung, vo vudar tots, vudar scucci, per esempio, si pola, se vedi mang drec, si mang esero, si ho dati che naturalmente un pumpi pac, si in so rizzo aint bagn, si vigna la navosa, allo del, posan cever, allo in sa strubo, in se musica, Rumisberger marsch con un chatta da tambours, se struba, e lorn zwei sequi fischt, und zivin zwei jene dor con el contra drec, con ed amez, z lascia darel, ins cifel, e lorn lem prim zap.
0: E calcio esser in clear zap, che posi bisogna un po' an cevagne ne, calcio esser in clear.
1: Calcio esser, i ple,
0: in burdo
1: sempre. I ple dei je, isto esser in clear zap, aber ris und i meini, isto esser in normal zap, perché ci sono dei facendo clear zap, allora un pensa, oh, che costa essere un lungo zap, costa essere un metro, un altro pensa, oh, ben meglio sul far. Allora non so se vi un prem zap è già una legge, plena yuk.
0: È un caos.
1: Esatto.
0: Questo per esempio indica il tip se lo pia di militari, non trovate...
1: Che va di militari,
0: Se non c'è tips, vedi, c'è anche un prendi di militari, ci vedi, dare avanti la musica instrumentale da Saunin. Allora che tenia crim dead, per esempio, che di spassa... Aber la finale va bisogna li marciare in storia anche suonare ma da momento che per ogni l'altro forse una sfida da sa concentrarsi e crappè se anti tacta entro la lingua se non tu ci ridretti tu
1: e c'è minci Casper minci in una sfida per ci van prendi, ci giden. A me ci do una massa d'otto spanze ci gida, una vot ni pac, e ci in sto provarda de gran punto la genuia, ci in sezza della cinta an se in stat, in sei stabil, ci in se muainta lo beple, ed l'ora ci in svanz clignant la genuia in sera beia nocche ci vo picciunc.
0: No, di vista di dirigente, o se combinò con il musicista, in se cosi las differenzas, tantas differenzas dirigents. Adoel, also schon die Differenz dirigents de Joseneda, sage die Militär, a Chatzas, a Sonigny, el setz er, Vizedirigent. Dati Differenz, also, la fin finale, jo, voglio dire, pil sonar. Konzum, man, strubar veda, veda Rodinis, ni, e che gli idol, la fin finale, di dirigent. Viva delle impressioni, si musicis, von savens, se ci votan.
1: Il play lanciato dalla sprova schon, ne? Mm-hmm. Differenze tra il dirigente dati Mons. Tanto là, in cosa dati da questi vignan personal, ci dei, non scienze ci avesse ben spiccito, te proximo già specie di KJ, allora ins c'è tanti altri, ins pensi, ma basins che stoia con su un arcun. Ci va dati altri, ci sono dei, non sono di vostri dirigenti, chazza, se robe, let's, calera, di velsch, Letzt wurde auch ein Junge, ich habe ein Gall, für ein Wegladett, ich habe, das müssen wir noch üben in die Finger. Also, wenn es kommt, ich habe ein Kontent, ich habe es auch eine gute Lune, der nächste Job, wenn wir es dran auch tot, die Java.
0: Also, wir proper ein Psychologe, auf jeden Fall, ein Dirigent, ein bisschen ein Dirigent, aber ein Psychologe, auf jeden Fall, ein bisschen schon wurde da, ich habe eine gute Lune, ich habe eine gute Lune in der Sozietät.
1: Ich kriege einen guten Dirigent vor, kann man sich so irgendwie tun, wie er e di crei 90% da che c'è un dirigente fa e scuccia il vantun con la jocht. Naturalmente di musical comprei me con un certo tipo di musica e allora sono il monstro antarante. A prescindere una musica nella terza classe allora in sto a vecchia gran tun con la jocht. A porta c'è un prof in invece.
0: Vice dirigente isces vodec ci più voto più tardi surpigir al desert dirigente setz?
1: Ja, io sono un tipo di giorno Oskui Profi ci vagn, per Calon, Calvin, minci seconda prova, di posso far minci otra. Io già non c'è da fare un'ara plagec, abri plagec e tu tieni un pigron ci posso cantarsi la soppia con l'instrumento.
0: Ma che la possibilità di oggi, oggi c'è, niente di militare, vesta, o la possibilità di suonare sets, a sogni in sorpiri?
1: La cosa ci vuoi cantare da minci prova se la soppia, non porta non ce la seia, e ci faccio presto il pigu gente. Cantare loco, mi strumento, suonare... Poi forse ne vuoi dare da finestra, sti girando c'è altro, stai stai davanti, vedi dirigere, lo rast. E se vedi smengi tardi la sera, sto di sì, ci guardano su te. Vedi per la sdice, allora forse un per ci guardano giù mezzo, o se l'ora, ma... Allora sto schon importante, ce l'ho davanti.
0: Ma sco cornettisti, c'è già il principal, also il prem cornet, also che lo è una responsabile data, la fin finale, lui vinterlo, quindi invece forse vurdo, apri vinterlo, c'è ci Renato Nezzersunga.
1: E in principio dice il principal teira la musica. Si lezzo vota in altro tempo, stoni sotto ad adattare, si lezzo i ceci sti medie, beh, stoni che si spera ad adattare, non senza adattarsi tutto ad el. Aber jetzt ist es piuttosto un po' che ci fa in Brassband da ficcio otto formazione, per esempio la Sognina e che lo greif. E non c'è quasi sunga in improvi, poi resta ci sunga ed è totale da spera. Allora sunga lo piuttosto lecce terlo un bec.
0: Aber la finale è il principal che ci implai in un momento dell'epifici.
1: Minci casse.
0: Non so, ti scrivi in zant, il marciare, il essere a Biel, tu sei dati scenari, se dei scipanz, ossa vedi a Biel, vedi marciare, che mi dat nozze, sera, si sa bedurmeco. Ci fisci in mente scenari, ci vuoi scapitare?
1: Ja, in mente scenari, ci vuoi scapitare. A lanciata ci faccio un sbai, ci marciare invece insieme. Also, die Start ist ein bisschen klar definiert als mehr. Jetzt im Ende. Und sie war ja da fahren manche mal Kommandos, an denen haben sie Takts, die Marsch oder die Stambours. Und sie fahren die Sätze, verloren, also, dass ihr nicht per Punkt bei Park. Die werden Sätze, ja, allora ein paar Dornen sind mit der Musik, todis Musikanten, wie sind wir schon super, wie sind am Premplatz. Und sie will stellen an der Wand, fast Schweiz. E loro dati più pochi punti perché il resto è spiena voce. E ora sono già Is musicans en scu dependende le in loter, aber dirigende halt sulet. Carsto esser frang de la chose. Diver cun ca fisch zu un stocke la. La sera su ognin davan la scola vede tranar. Mis frar e la si fluppum vur dort a fanestre dan panzo ci sebe pledito cent.
0: Aber... Ascuma, dica la tranò il... Er mentale era antispatrat, ein bisschen allietz, aber bei er proper viel Fisch und der Mang a facek, kal wir auch prodar persönlich ein Sentiment.
1: Ja, per so ex cucci sto di negra, cucci facce che per ci i faccio un set snin, schmeiz, fissle mi fegna meire.
0: So, du hast der Lines in la musica ci in un altro forse schon spicia avant la musica della formazione in marsch, il Rumisberger Marsch e per ci der Lines è clear, che i vos tog de marschar.
1: Ja, con calma scheinza, jubil.

0: I vengis sentia il Rummelsberger Marsch, che avvis de musica del vice-dirigente cornetista Renato Netzer da Saunin, che il toc la musica instrumentale da Saunin dirò a presentare durante il Marsch, durante la festa da musica federale. Domanda, quant spontan isches?
1: Isches, bestis un fit spontan. Se pedis lo mi fermezza.
0: Os lanciata vengis sentia oggi il bocchin, perché il pi cornet con el, scofisi che un'idea da suonare orando fuori due o tre takti da quel Rummelsberger Marsch. C'è sì che?
1: Tu hai provato che vignenze c'è?
0: Sì, c'è un provato, non è da instrumento già co. Naturalmente far pronti l'instrumento, mettersi i bocchini.
1: Sì, va. Vuoi per pleggis bler per giunge, orando fuori.
0: Orando fuori vuoi per giunge. No. Aber il dirigente è bevec de play orde for, let's talk quasi conosce i toc.
1: Il dirigente sa vec grant ince parce la di marce per saver cu ce l'ha da farce cui fiste.
0: Ma scusa sa vec che vec che no?
1: Io vam prendi orde for a cantax cento mince parte e di pleter mince marce in modem cattere zi ue da che da sedes ni 32.
0: Ad el numero tras is tact?
1: No, i man sez in lino ci sa che el conosce 100% franc che sa cu ce l'vign. Così che il vigno non c'è un bravo stacco.
0: I cornetti hanno anche un strumento in pannello, cosa ci pensò dovrebbe essere plazzo ed è un po' l'instrumento principale di una società di musica. Tutti gli strumenti sono importanti.
1: Yeah, io ho sentito un dirigente che ha detto che la musica è una piramide. Mm-hmm. Il basso citun è per esempio una tuba più importante. E ci sguarda dall'ottava noi e cornetista se c'è piuttosto allora ne c'è becci importanza. Ma far musica senza cornetista è il greve perché ci c'è un'unica per la melodia. Allora che mender? Dipende da niente che l'inci che ci sguarda.
0: O se non potessi credere, non sono di scrivere su da musica, su da far musica e le diverse società da musica, ci non potessi credere che è il soletto hobby da Renato Netzer. È però becci.
1: No, è becci, no.
0: E che la montagna venne sentita?
1: Ne, scrivi hier. I plädem vien vien vien da far tours. Jetzt, zi vien ne da lem den la halla scrivi hier. Con un colleg. E zi vien a che lo vien con velo. O so vien da curic si vada passe non. Non si c'è sport in sto schon lang fare.
0: Che c'è la contrapaese di far musica è il sport.
1: Ja.
0: Aber elfo bet sport ni corre per c'è vien in una mira condizione. Del sonar a tenere il flow.
1: No, jetzt bist du. Jetzt bist du, aber ich. So weiss man, mettere avanti, che gide schon, sind's. Vigna in un po' de plecapacità, und la lunga, und so lascher ora, la sperdin, so vorher sonar, bi de dot.
0: Ich bin jude, ich kass ja in einer bunga Kondition, pi fresh sind in testa, sonst zu konzentrar mir, poi c'è un jo bitch i problem da, ci sto se ti marschar, ci reven spert or di flow, ad usce cin spon, so konzentrar san keil. Fisa ci immagina, nuova tenuta da marciare.
1: Faccio senne, ja, aber sa lo becca un progetto, ci sono musicanti, sono ci deus, c'è un curic 10 km.
0: Oh, probabilmente. Renato Netzer, noi siamo la davosa parte di quel profilo. Tutta un'altra domanda per el. Cura ci mangi in de, sto in bung de, musica, sport, che c'è de quasi completi, de optimal. Cosa vi dovranno fare vacanze se fare una volta in opzione?
1: Ma fare una vacanza se fare una volta è una piuttosto bella opzione. Io se vuoi vacanze ci vuoi più, vai a più per beggi lasciare da mio frate Enrico e che la ci vuoi più, io vai più per beggi intorno alla mia abitazione e la prossima ci piero sarà un per beggi riuì da mio frate con cui ci vanno prendere l'elettricista allora non so se ci vuoi vacanze senza c'è marcia, eh? Scio. Vigni lungo rux.
0: C'è la vacanza, vuoi dire lavoro?
1: Lavorarne. Non vinci bene, non è libero, allora vieni qui schizzo, no, a fare un tour.
0: A prendere un canapè a fare una volta, dati bici. Non mai.
1: No, da rar. Bici un si vede una festa. A per lo sciogliere una galea va a mezz'è.
0: Ne forse si va biel, si vede forse un buon piazzo, probabilmente.
1: Gli indesde si vede biel, va più libero.
0: Se ci speresti, si vede un buon piazzo, in caso.
1: Un vinci casse.
0: C'è fisi un buon piazzo a biel?
1: Boh, so di sempre un cingio, lo fisi a crecontante. E gruppo davanti, mince mai.
0: Per la fin del nostro discorso vuoi per la spontaneità, ti presento una paletta da ciavazzini, e spontaneo poi dici che vengono da mangiare, per esempio, UFO.
1: Fake.
0: Fondue.
1: Begugent.
0: Tattoo.
1: Maianins.
0: A tattoo Basilea.
1: Via Fahrenheit.
0: Uniforma.
1: Dus.
0: Ce n'è la più bella.
1: Sognin.
0: Ed anche la scelta c'è il po' fare tante diverse cose, polpa ni Cagil.
1: Ninda dus.
0: Ma bagn?
1: C'è il bagno. Io ci voglio più mai essere, ma piuttosto un po' gnif.
0: Verdura in quel caso?
1: Nigna. E nigna, no.
0: Fast food?
1: E c'è ci dice anche il pomfritz. Allora, io penso il pomfritz, quindi.
0: Anciata ni fegni?
1: Anciata.
0: Perché?
1: Ma perché c'è un cevo che la pospensa c'è buon.
0: Piz Michel, piz Derni, piz Erlos.
1: Piz Michel.
0: Dosa faccio l'anciata della costruzione del darsi terminare la costruzione Gartagea e ND sci.
1: Puff, e vi vaggio 10 anni se avessi spontana. Gartagea e ND sci dormire la sera.
0: Senza che il voi bitch.
1: Per me che in della musica, probabile.
0: Il più bel momento mi vede in finosa è tu.
1: Oh, ecco, se vedi che c'è il più bel momento la mia vita, sarò sto blers.
0: Questo è il profilo con Renato Netzer da Savognin. Grazie per la invista e da Mossada pre di profilo ani profil da RTR. Mi sono Toni Potera. Mentir discorso avete parlato. Cura ci lezzi alla rete sen RTR.ch sco podcast. E per la fin, la Spider Murphy Gang e

0: Las novitats dal RTR.
1: Alla Biennale de Venezia dati protest contro l'Israel. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO, conferma sis cas del hantavirus. Qua in dus les temas oce les dies, al microfon Urs Müller. Biengi. In la città della Laguna Venezia, venerdì sera, rund 2000 persone demonstrate contro la partecipazione dell'Israel alla Biennale d'Art. Ja è da cerplines con la polizia, rapporta pliras media italianas. L'Israel ven critica internazionalmente per via de se agir en la strivla de Gaza. Or davanti già da protest contro la partecipazione della Russia. Dapi l'invasion in l'Ucraina il 2022 nel paese bich plistare presenta. La 69a edizione della Biennale de Venezia vegn averta oz e la quarta fin il 22 da novembre. Svendr che il hantavirus è rotors in una crugera, sein sis infektions venidas confirmadas en in labor, quai a comunicia l'Organizzazione Mondiale della Sanedat WHO. Dar qualsis cas confirmats ducen eris trais mortoris. Duas ulteriores persunas saem plinavants infectades. Tenor la WHO posse dar symptoms fin a sis emnes ventre in infektion. Is attracte di una variante del hantavirus dell'uscenum a tip anden. Der in contact fit streg posse quel venir transmest umanter uman. Tenor la WHO el risico persuenter per la publicitat tentant minimal. L'avril alla China exporta marcant main de pli rauba e quai malgra la guerra in l'Iran. Cumperlia con la medema periode de l'an passat sain les exports s'augmentats per passa 14%, quai a comunicia l'autoritat de douana a Peking. Er els imports sain s'augmentats l'avril per passa 25%. Il surpli commercial aia importa bunamein 85 miliardes dollars. Con queste cifre all'economia chinese surpassa claramente le specie dals analysts. Ed è nel Myanmar an miniers città in rubin rar. E si tratta della seconda ronda pedra preziosa che sa in somma venida città in il paese dell'Asia dal Sidost. Ella è in paese da 11 mili carat, quai corrisponde 2,2 kilos, rapportan media statales. Bunmai 90% dals Rubins in tutto il mondo arrivano dal Myanmar. Pedras preziose sind entrades importantes per la junta militare per supprimer la popolazione. E nel paese regge da pi passa 5 anni in una guerra civile.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lief, durante il dì si formano in 5 nivelli di cumulus. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legge di nota, 22 gradi in sorselva e 24 gradi in la regione da Quera.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
3: Dina schön am Mikrofon, ich Urs Müller, adit in a sonde kumbler so lei spät, qua a quera botchen temperatures de schocke, i ciocia quarte, in ingedina forse mutrars do tainter men pro la schocke per sdurezza le stimvetes, pigliain efficient, per si cin lündes di, si sguarda o schim pa pro meteo, ses vetsa cia quai podes nir der cie oter. Ma ci pensa fin già vidi lündes di? Si dis pur sonde, non sdurene, per qua io dai.

0: Pella fin dev neint, con RTR is Smoky. I ots sonda als 9 da mai, centaine nos, happy birthday.
1: We sing happy birthday to you.
0: Scoprim prim perin. Gratulazion a Pia i Terzisi Capaul de Lumbrain per las nozes de Rubin. Nozes de Rubin, quai saia, si sa, al di de nozes de Carantons. I precis quai an Pia i Terzisi Capaul gratulazion ad es per quel di de nozia tot special. L'ura a stierva cumplisce oz Mattia Sonder al dejavel anniversari happy birthday a stierva. L'ora in Janina Vanta Lachen, la cumplisce Fabian Bussmann, otzes 50-avel cumplion. 53 ons cumplisce otz la Claudia Sem, e la sta a Samurezen, gratulazions era della. L'ora vainamo in 60-avel otz in Giubilar de Castrisch, ci cumplisce quel anniversari rudont più special. Gratulazions a Peter Kreiliger pel 60-avel anniversario. De Cicia la posta con auguris is nüde per nos jubilars quando divet codin da voi entar qua pro no.
2: La copina
3: presentado il bogn in giardina a scuol il bogn con aua minerala bogn in giardina.ch.
0: I prezzi quella, la tazza, quelli qui è pronta, dava mai bain pacchetto ad ein, perché la nava rotlura con ir su imposto, con far viadi per posta, ci le farò in regalo speciale di una giubilare o in giubilar, telefonare poteva osso 0800 20 25 30, sono bei bonder, ci c'è, ozzo motot al zons 0800 20 25 30.

0: Fich bella, Stefan Eicher, Lieblingsleber. Ed intant, Stefan Eicher ha accentato qua per noi una telefona con la donna Nise Vincenzi da Falere, il stato la più svelta, con telefonare per nostra cupina. Buongiorno, donna Nise.
1: Buongiorno.
0: Ci vesse lei in gratulato, donna Nise?
1: Alla Beadia Janina Palmi.
0: Ci complisce il 15 anniversario.
1: De che quindi rons.
0: Ficient.
1: De a je visato de bien, de corto bien.
0: La Janina Palmi, ella sta a Lax.
1: De.
0: Complisce oggi il 15 avel, bel anniversario. Che fa la Janina?
1: Oh, gradosa ne son di scuola, un venturlo la scuola.
0: Ma fa la incertunadi da voi?
1: Adesso entro a fare, la faccio in esame anche io, la vuol fare da scolasta.
0: Ah, flotti, allora sta la mia in pace a casa. Sta la mia in pace in vicinanza, da nonna. I bezzegni, i mamma e i babbelli. Flotti, ecco, fa ad una plagiare. Non... Buon, tutto ci sono in belli di festa, donna Nese, e hai un'altra metà nella copina efficiente in sé, non? Sarà allora prossima mai.
1: La tata, ha?
0: Ah, comincia a casa. Col nome, il tat?
1: È stata un Isidor.
0: Dall'Isidori della Nise Vincenzi da Falera. Efficient. Grazie per il telefono.
1: Bien.
0: Arrivederci.
1: Grazie. Grazie.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch

0: Las andamos din compagnia de RTR in 12 minuti e avanti passa les 10. Io uscia bot tempo per rivir les lingues per nos quiz pel cicioses. I er vavet fad vare greva pover Elias Zuzeus.
1: Ah, ed es din interessante, dis vo. Con Vince Franks. Es din no ah, ci può esserci il telefono, può esserci es magari knapp.
0: Ha, spetà, spetà, sunt proposte stina cadenau allora rotel glac culs tapets e le lenicula proposte dels tapets. Buona proposta, ma am quest na cerciaina. C'è l'ura, la ciosa, quella non è moderna, la ciosa quella è griva, e la ciosa, la roba, dai in differenti colori. C'è podes quai essere. E oz, fin già 10 francs de più, anche in questo jackpot, in 4 minuti o vaina.

0: che chausas.
1: Io sono io vaina runda trais del lieu actual tat lein gilta als chavazins.
2: La chausa ne bitch pli moderna. La chausa è greva. La chausa dati in differentes colurs.
1: Ci les provar las lingias sun avertes 0800 20 25 30 numer cinenis capita de Peter ma di li stessa moneada 0800 20 25 30 la roba quella nanis più usci moderna la roba quella is greva la roba quella daia in differentes colurs 0800 20 25 30 quisladina cisla.
3: Allo? Buondì.
1: Buondì. La Dina Cena, RTR, agli Ocecioses. Ci sla?
3: E ne pensa in Ciarin per ir a far commissions.
1: In Ciarin per ir a far commissions. In giusta lela?
3: Ma c'è con queste due rodine, no?
1: Sì, preciso. Questa è una da Dardez, può essere?
3: Non è esa.
1: Dele, più se far con Ciccia su qual telefono?
3: Ma... E da tot. Non è so vero.
1: In anese il cerin.
3: Ma vai.
1: Ma li stai grazie. Ma grazie fich per telefono, arrivai.
3: Arrivai.
1: Al cerin, na, al cerin per far cubiciuz de cerciaina. Vice cas, c'è c'ero so vain este questo telefono e queste proposte is new dell'ingedina bassa. Ci les ir a mo improvar da ingevinar nos pro nos quiz del cecioses. Hi, vana do di tanterotter una proposta is nu als tapets, precis. I oz, oso quale prima proposta, is stat al cerin per far commissions. Nu. Per brana mognanda, la roba quella non is più usce moderna. Les greva, also na crodar sul spes, più a nu, tot er finja capitace, la croda fa mal. L'ura la daia in differentes colurs. Mes, per exempel, Irena un, hai, is, mes is blau. Na jude, forse so giusto che bler. Ma appunto, differentes colurs. Non lo cent. 20, 25, 30. Una proposta, ot una proposta, e spetamo per secondo. Sintun, vesamo una da voglia da provar per 30 francs. Chanoe, Sklinja, da qua. Chi sla? Chi sa il telefono? Doni Melda, bella sonda, allegra mangi.
4: Forza quels madrax che devono in entalic, pi baul, quera gref.
1: Matraces?
4: Bules matraces, que veniva sis uren, madrax, je venu se quoi.
1: Madrax? Quei sco
4: in duve, aber era fech grefs.
1: Madrac. Ci smetteva in il giro. Ok, hai. Tu è tutto interessante. Idea di giro veglia in quel caso, se la disco a scena, sa? Ci sveva qua da più bot. Buona proposta, interessante proposta, Don Imelda. Scodina, ma non è la dritta, displosava il mangio. Una cerciaina.
4: Bien.
1: Ma grazie per la proposta.
4: De. De Chambier,
1: in bel dì, arrivai, bella sonda. Hai, 0800 20 25 30 dus propostes, vai na parozza al telefono na sclingia. Ossa, Luna, lasciai na proquai.
0: C'è ciausas.
1: Io vai in domani, Luna, runda 4.

0: La od da verer in a exposizion d'ovres d'art de Matthias Specha e sia figlia. In til center sta la fascinazione e la sensibilizzazione per fenomeni d'art e la spazi. Hai tot quai od sa punta in til spazi d'art Matthias Specha a trun de vindeles dus. L'ora sco prossim jaina il Baselgia Commander a Cuera. Questa sera alle 7 in concert comunabel del cor dels Laris insieme col cor Majda de Digis Zitzres. Quasi in concert final, quasi in concert de comgia del dirigente Pascal Veder. Il Baselgia Commander a Cuera, il concert quel comincia questa sera alle 7. L'ora è sul programma oggi in concert della Società de Musica Sumvich Compadials allo in la Halle de Scuola Sumvich questa sera alle 8 arrivano le porte questa sera alle 6 avanti di delle mamme o della mamma hai in vita la Società de Musica Sumvich Compadials ad in concert questa sera alle 8 in la Halle de Scuola a Sumvich. Allora, in paio più tardi, mo un avviso, qui sta scritto Mega Party, con la DE, questo è scritto, Mega Party con DJ Kamaki, il bar Postiglioni, quella bar Postiglioni, per questo in San, è Musti. Questa sera alle 9:30 comincia questa Mega Party appunto con DJ Kamaki. E ci vediamo, buon divertimento.
1: Il calendario.

0: RTR Impuls.
1: Il impiegamento per questa sonda vende Bibi Vaplan.
2: Una musicista professionale o musicista professionale ha studiato circa i stessi blersons alla scuola 8, sco una dentista o un dentista. E per solito, è un studio di musica ben possibile che blersons ed esercizi durante l'infanzia e la gioventù sono iniziati ora avanti. Senza quai non fosse possibile studiare musica. Una studente o studente di medicina dentale però non ha da imprendere fin già con 8 anni sco il intorno con sangue e tarader. Il decorso delle due carriere non potesse essere più differente. E non amo mai vis sco c'è un dentista e sia lavar plazzi in una pizzeria per pagarsi squinze e poter spera pro tra ora dains mars. O ce le sia metter su placats per fare reclama per ses implantats. Erst in social media son videos da dentistas e dentists piuttost rars. Con quella con tutti i studis possibles, son studis con raiz creatives una scelta blurda, una carriera ci no rende e fa bepisers. Ma perché? Dai, i stessi gliocci studi musica ed art e slasci nain da var da far salto mortales per survivere e realizar lor creazions. Perché dai, insomma, studis per da quai? E crai, per qua ci vale la pena de combatter per un mond plein creazions ci inspiresne e rifletten nos bellissim e complex minciadi e quai in milions de variazions. Ma i manca d'una de più la stima per quelle sfadies. Quai non es nempe né un hobby né un'autopresentazion. Sco ci svezza, per esempio, illa duranza de scolazion. Il pövel be perde la valur de nossas fadies a d'una de più ort viste e quai cul nas tanter algoritms digitals. Impuls.

Harry Styles in 30 minuts fin già las prossimas novitats quelles de la Sünde gi giuste do vos urpiglia Elias Zuzeus i proel vai a Oz per la libertà sin quater rodes a pag de ce far con in Ferrari non ne ci tivesse do so comprar in Ferrari crai no na a pi de ce far con las plazas de camping non i quel mondi pa pi special in giocci comincia o se loro planet irderce la stagione. Ha, giusto dove le novità, Elias Zuzeus, pront. Mi sono le dine scena. Vi fugi in una bella sonda, stat bain, i fici della planeta.

0: Las novitats da RTR.
1: Il sovrano va zut conferma René Vogelsco, president comunal, quai per in ulteriore periode d'uffici da 3 ans. Ed il Stadis Uniz attaccia da nova main in barce da droga su Ponida in il Pacific, almain 2 persunas vignan mazzadas. Quai in dusses temas ozza la sendisch, al microfon Urs Müller, BNG. René Vogel resta wie ein Präsident kommunal der Watzut. La Radunanza Kommunale a reelegi el ihr con gronda majoritat per in terza periode d'uffici. Vogel ist als solet Kandidat per quest Post. Plin avant an is de Watzut elegi de nov in Superstanza Petra Jos Kretli e Rolf Hug. Confirma in uffici in Veniz Reto Castellazzi e Susan Schmidt Auer. Quai per la proxima legislatura dal 2027 fin il 2029. In der Zitat der Laguna Venezia an venerdì sera rund 2000 Personen demonstrat contra la Partizipation dall'Israel alla Biennale d'Art. Ja, e da Cerplines con la Polizia reporten media italianes. L'Israel ven critica international ma impervieda se esagir en la strivla da Gaza. Or davanti già da protest contra la Partizipation dalla Russia. Dapi l'invasione in Ucraina il 2022 nel paese Beach Plistari presenta. La 69 edizione della Biennale Venezia vien averta oz, e la cuozza fin il 22 novembre. L'armada del Stati Uniti da Nova Maina c'è una barca da droga su Ponida in l'Ost al Pacific. 2 persone sono venite smazzadas. Una ulteriore persona ha survivito la taccia e viene anche cerciata. Qui ha comunicato il comando regional Southcom in la piattaforma X. Tenor indicazions ufficiales all'armada del Stati Uniti mazzada pilatum passada pli che 170 personas tra attaccias in barches caen para transportar drogas. Musamens per questa pretensione nan Stati Uniti tentant mai presenta. La gira americana vien critica internazionalmein surtut per qualche la base legala manca. Es entra che il hantavirus è rut ors in una crugera. Seien 6 infektionen zwingides confirmadas in in labor, quae ha comunicat l'Organisation Mondiale della Sanidad WHO. Der qual 6 cas confirmats tocen erils 3 mortoris. 2 ulteriores personas seien plin avans infektades. Tenor la WHO posse dar symptoms finne 6 emnes sventr in infektion. Es tracta di una variante del hantavirus da Luschenum na tip anden. Der in Kontakt fitch trech posse quel venir transmesst umanter uman. Tenor la WHO el risico per la publicitat tentant minimal.
0: La meteo.
1: Ozzesi per grande part sulle lief durante il dies formen in 5 nivels de cumulus. La temperatura maximale è trant 15 gradi in lenghi di nota, 22 gradi in surselva e 24 gradi in la regione de Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR La Marella.
3: La libertà sono 4 rodas. La romantica e la tenda. La quietezza profonda della natura. La piazza del camping con 6 persone sta il centro della Marella de Dots, mesnom Elias Zuzeos. Il focus oz non è sul jasts del camping, ma su questi meinen lö, las gestionarias e las gestionaris. Con c'è sfide se ne è da c'è farmi in cedì, c'è mo meins ti les restan scols più bels, cura su nel jasts una vera allegria e cura poner essere un exercizi de pazienza. Tobie falere si da vo a quelles domandas illa Marella su dal microcosmos plazza da camping.
0: La Marella.
4: La primavera piglia svunch, la natura floresce, quei implement agreabile ciot. Cici Fogogen Camping es prepara per la stagione. L'equipamento è smis a dir, el grill es cun agia, las cartuschas de gas sun cumpridas, il nov parisol de sull'all de savarsia premiera. La vita sulla plazza da camping es el tema de questa marella. Duas mneders de plazzas de campagier ans quinten scuccia la gestium de d'un camping funziuma, scuccia il personel interagescia cu'ls giasts, scuccia ls giasts interagescia trenter de dels, e scuccia ls chefs de d'un camping pensen de lur giasts. Con tuor las vars positives, inoce vengido una loter, mangio insembel, fata apero e sto pacific. E cu las vars più difficiles, scu conflicts de confin, problems cun la scherina vos net, las toalettes, il palperi de secret ci svanescia. Una marella sur il fir camping, or de la perspectiva de quels ci menjen la plazza.

0: E ci ci menja zvesso in campeggi, vez abger durant la stagium.
1: Alzo là ne patria son tutta, eh? Alzo quest venien proprio con una mezza ciaca qui, una ciaca in roda, se potessi dire. Lur da il viceversa, famiglie sente in una tenda, ci sono tavelle con questa, invece ci sono proprio per parte da doctors, fino a non sa ciaca e tutto. Ci vengono però e fanno qui le vacanze, sono in modo molto moderato, molto semplice. Però da naturalmente c'è quel ci vengono loro con sia roulotte estreme e metanown e... E tutto dice il città c'è tutto snetti, c'è tutto sbellino. C'è il fanno una buona impressione con sia roulotte. E il piacere c'è la gliaude vai loro via città la roulotte e dice.
0: Per Ivan Zangerle è la piazza del campagier un'importante parte della sua vita. El vive dal campagier. Sia piazza del campagier, il camping Moulin, a Müstair, sulla planura giusta sov Ginencia, menial de spucator de Jans. E se stai la tierza del a sbada, c'è l'augusto vide sia lavur. Ce l'ho fatto anzi al campeggi, quel cosa tutta fa tutta. Ivan Zangerle om no con successo un bureau d'architettura, ma avendo 14 anni, il età da 41 anni, ol volia fare spersi a bureau e rencia quel cosa tutta. E do avviert si egge in campeggi.
1: Ah, ed è proprio flotto, io sono contento che hanno fatto quel passo. Io avevo qua un impianto il giorno, hanno fabbricato dal 2012, hanno arrivato al campeggi, mi sarà arrivato. Dare ho la pauraria dei miei genitori qua. E qua noi loro fatto un po' parallela di una cool architettura insieme. E l'architettura noi fatto efficiente, non potevi fare fici best projects in Val Müstair. E noi abbiamo tutto il bureau, un bureau esistente del 2000, Linart Andri e io. E hanno rablato quel bureau da minor in una certa grandezza e avevano buon con la laurea. Ed è stato un fici interessante tempo.
0: Ma qualcosa ti legge di un tratto un po' verso il campeggi e da vento dell'architettura.
1: Ma il ciao è di un paese hai un difficile flotto se potesse vivere del campeggi e farvi più guai. Sul plan è piuttosto forse più verso il sound, ora sono fatto con i cinque più botti, ma io sono già contento per vedere che i vesi dati loro la situazione era qui con la nostra madre, ci dice loro era passata e loro hai dato al retto momento la retta situazione per dire ok, fai il passo un po' più botti e io sono contento che l'ho fatta.
0: Ed oggi, con botti 55 anni, è il campeggi sia unico mistero. El è il chef del camping Moulin, un camping idillico su un pro giusto per il rom. E lo guarda da sias giasts, e quels guardano da sé. E da dun era un po' dals otters giasts intorno els.
1: Bondrio sunni, hai qua e son. Es vuole da dun un po' citer che ci passa intorno, c'hai un cesper, autos, per roulottes, o per tendes, e sono loro a svel questi cerci nel loro contatto. Quando non è forte scuola in un hotel, in giù c'è mincione esempada per sai, qui cerci nel loro lungo contatto, domande ne si può la nuder, mettere una la roulotte, o mettere su una tenda. E qua fa un per vedere ci sono tips che aiutano niente, ma per parpi ci sono tips bondriusi, per vedere ci vogliono in passavaire, in giù va al cielo, se in vacanze, se in giù in regione, ha un tip per un altro camping, o un bello.
0: La liet ci venterella per camping, sai per grande parte liet agreabla, dice Ivan Zangerle.
1: Al camper è veramente un tip relativ nulla complicato, magari simples, e sono magari svelto con tanti, c'è il tempo è buono, c'è adesso una buona atmosfera in piazza, c'è adesso un posto net, sto essere per il camper, e loro è svelto con tanti. In sé è un camper classico, un semplice giusto.
0: Se la clientela non è complicata, è una buona premessa per la gestione di un'impresa turistica, di un camping. Non smudens campeggi e guardens dall'altra parte al Grigium, si somla sur selva a Müstair. Lois Silvana Beer, in sia terza stagium, scu chef del camping del TCS a Fontanivas. Silvana Beer è crescita sulla regium, e l'ho 33 anni, ed ella dice agli stessi cu Ivan Zangerle sur de sias giasts, nempe ce sain per grande parte liet agreabla.
2: Gias campus in un po' complicai. quens gi che plaimi. Spiars in fich honcelis, bu complicai, an plage de pinches causa de la natira. Aber quei popi ist eine causa che ter tutz, buone mai tutz mit dem kim fich, nun complicais.
0: Ma ci sun quals umems ci venien ternus in grijuma pa sentir lur vacanzas in un campeggi. Quei data fich differentes categorias, di Silvana Beer.
2: Quei dat Berlina pensionai, kalessen vesele Schweizer, nie Volmon, die din auto wartet, se plemene dine ve kunzi uorden, se ve staeri a posane qui lessen, api si muste e fech romau la plaza de Giux, es per lager, se venus fech fech da familias kuna fons, ka venien tenus kan schaffen de musalse fons in tic, le vete la natira. Luvainus e familias ka fan vacantes in tenda, duas jamnes, per exemplu, treze fons in tenda, cuginen, tutses, de tot aura, quei creo la grande differenza de tizneuen in hotel, ca laura giogina fece importante rola. Allora, dati aber e perlis, per esempio, che vanno via di abito, c'è il stile di alcuni favi California, con velos, vanno viene via di abito. E poi vanno in parte di clientele che vanno con velo a tenda, e ti fece piace che fanno la tour del Rhein, e degli exterior che vengono anche con velo. E poi dati e al sezionis, tu un ben partite da sezionis che non coppiano tira stagione. Schon de pi als bias schon de pi fig bias uns gewinnen in de puspekau kein ze setz kin sa kumpriasch go in a arbeitation de vakanze sind dick elene tiere
0: quales kategorias de jarts kunjosch erivan zangerle a müsteier ma erschel fir camping es sviluppa skutuat til deta quencha al tipic fende fir camping quel cho che do probabelmente de spöcho che do platzes de camping.
1: Al classic camper da schon, qua scrivemo di un pa, scocce che ne osse non del cliché, non esce quel ci sta semplicemente in sia piazza, più o meno tutta di metà se grill. Non siamo in neanche grand, in tu va forse in sia spazio, ma è più sul campeggi. La erse mi dà un pa, oggi dice, con gli abler con attività sportive, con il tour, con il bike. Ma i damo d'una quel camper che conosce, quel tipic, ci sta sempre, ma in sia plazzina di Benura fin c'era, c'è un pantuano, c'è un svagino, va un passi a ronda c'è meno, ma ne ho blerato, scosta al Pacific, con sia bierino, se smaio il vino, ho una buona grillada e sta al Pacific.
0: Aventu per anza e accomparia una nuova sorgiast, una sort che non è rivede tal camping su una via organica, crescida.
1: Ed è ogni prova, diciamo, cominciare per corona, c'è un po' da camper, è nuovo, ci non venne nessuna esperienza con camping, ci sono ernulli a crescere su con camping, cioè i genitori non erano mai, cioè non erano mai fatto, tutto ciò. Quasi un paese un altro camper, quasi più quel camper ci viene dall'hotel, non, e ha cominciato da camper, anche se non sono un po' più veli, e la Sabari quasi un paese un camper un cicin più complicato ed un cicin più pretenzioso.
0: Le pretaises che giasts ema d'un campeggi non sa inter tuas le stesses. L'observi van zangerle ciò che dipende mince attent di non ander ciò qualcun vegn. In quel risguardo, detto che scopertuot, ert al fir camping un per variazioni.
1: Isabade schon un paar le differenze. Al Svizzere forse quelle. Amo d'une un po' precis. Quel ci venne allora magari a reclamare se un altro lascia no un bersun in da Dainz o altro, o un po' in pasta da Dainz, anche il Bullin. E un altro forse quel in pipa nulla, quasi più loc forse, diciamo il tagliaune, forse più quella un po' più loc, un po' più emozionale, e quella esertotta di c'è lo da su, c'è bello, c'è di tutto, al Svizzere loro sono quelle un po' più imprecise, ci vuole avere tutto un po' più perfetto. E l'austriaco è sforzato con un po' tanto rinti, era il tudaisce, ci sono in gruppo, sono in patria, con solezzo, questo sa, era un po' come ci sono. Ma in fondo eine qui con tots nostra vagins qua ci sono intorno a una fitch buona relazione e funziona fitch bene.
0: Sin un campeggi si incontra umems ci nos vessen forse menys contros senza il campagier. Als umems as marsden e la cultura o il status no giovan sulla plazza da camping più c'è una rola scui noters lus.
1: Quel può essere del simple laurent, ci ha un job e arriva giusto ad esacuir queste vacanze da campeggi. Er finanzial meint, ce la desprogner forse toton per star qui in em no duas. E allora in qui naturalmente c'è di questo, ci sono proprio delle svette sociali su so, also proprio ricchi, gli altri ricchi, ci svette con cunciarulotte ci vengono. Cur ci sono però qui, e allora è proprio c'è questo smaggio. E io credo quel contatto è molto speciale e viene impostato da Mounts in Campeggi, cioè quel ricchi è aperto per quel un po' più semplice tipo. E viceversa c'è quel più semplice si fida di dire per il ricco a taveller e discutere e discese mai di quempa. E questo forse è il speciale di fare campeggi.
0: C'è ci colia tuoz sai la motivazione da fare camping, l'avvantaggio che tuoz il campeggi vezzen in quella forma da fare vacanze.
1: Questo sentimento di libertà, di essere ora la natura, di essere molto libero, senza essere dependent che le sees dai China o le dudes dai Antar o ci si stuertra rind alch B un dress code per ire Antar qui es quai tot bler pi loc es la grande differenza dell'hotel es forse quella
0: la moda della jetz in sia plazza da camping sai o scheluaccia e differenta sculzumems zves bella steta svezza per videl sulall il bel ciot un cert muster.
1: Veramente non hai nessuna regola, non hai nessuna propria scelta. Ci vengono ben pompe, più o meno, ci trattano molto bene da domenica, ma naturalmente c'è un po' l'atmosfera giusta da stare, flip-flop, ciacce di bagno, bikini, perché non è qui a Sanuglia per fare il bagno, ma questi stanno tutti di un po' a solaio, vanno via per Roma, ti flimmi un po'. Questo non è veramente una... Ein Imbüschmeinte, magari locker.
0: Luoch sumer als umem sulla plazza da camping del TCS, der Silvana Beer, a Mustier. Es a turnens de las aspettativas che la liet ode d'un camping, er el observa in qual resguard differenzas trentr als umems e trentr l'urti rivenza. E con qualognis da quella parte del campeggi e noi ci sdrova gli stessi un po' sfera privata. Le douches e le toilettes. Silvana Berdis c'è sulle toilettes a svezza differenze di non andare a qualcun vegno. Nempe tal palperi da secret, incredibile quem ger palperi da toiletta ci vegna drovo senza campeggi.
2: In enorme Verbrauch der Puppe der Toilette. Aber ich finde, wir haben sie in einem großen Lager. Die weiter ich auch gut tunge sie hier. Aber wir tun sie auch nicht. Ich muss das so hinter ihnen gehen, was ich urgent meine Kumpab gucke, ein Lieferant, wo Portauen aus der Puppe der Toilette wunder durch das Queen, da haben wir auch flott. Wir sind ein Hospiz an die Exterior gewinnen, an den Zustein. Che hanno una pupi di toilette, in Fibia Campadi, se dico in Francia, in Spagna, ma se si vede che i dati sono pupi di toilette, che le ho stato prendendo un set al pupi di toilette, che vai un set, mai capivo, che vai un set che ho l'ora, e tu capisci, mentre se c'è qualche, trovo Fibia pupi di toilette.
0: L'igiene è in una toilette da natura ad un punto sensibile. Qual è che in un campeggi?
2: In punto sensibile, non so, fate per famiglie, con fonds, ma tutti i fonds sono per sulle toilette, da genitori che hanno tutti i fonds in toilette per sulle, c'è da ti dentro in caps, pins accidents. Così non ti dice, per dire, questo auto scottiere, o fossi in se sette flotte di genitori, in se sette accompagnate, fonds pins che sanno un po'. I setz in toilette.
0: Schuess quince schabgera liet ir agli stess moment sul secret. O vol fer la duscha o drover als bullins. Doquet als locals da bagn da d'un camping minchatent colonnes. Un temp in oce tuaz voglian ir agli stess moment. Clear c'è quedetta rush hours, di Silvana Beer.
2: rush hour, circa mes las orge, tocca las dies, o tocca mes las dies. Pus poi, culi jaud vegna na vos, je viegiani con velo, tunas tschun, manca i da tschoina, ni è la sera per la vadenz, a per forza un feina duscia, tunas orge, las nof, un lintig rush hour, je. Ed naturalment winter scheine la vajuls de jors lo dat tie den terrain colonas biare jaud dat sed lo que temps de din tek chichai kun aut lo ken se zumbi
0: de quels temps intensivs depende el plan de netagir del personel
2: nus vene metzin in auto program de jubriaus ek jo podia per exemple gron de sehen die stockles duas lo sel bial de le jaud vite gentani che in vita fa in excursion se ne va ort warte circa muss wenn evitade genau lust wis ra in perdus es nit toilettes plus wenn us per las stedi un auto auto quattro anni che proprio plein fit plein wenn us un per compotois se je ca e io sto po pli stein kalon si dich ni un curi autos options
0: Ivan Zangerle sul camping Mullin a Müsteires guarda se las toilettes resten ad uno scenettes scu possibel. Terel sum las duschas el secrets in quello ci dera più bot la stalla da vaches. La döver es cun calore sto simil, ma l'igiena es nida col nova döver più importanta. E l'osur lascia il chef era un po' su lecina responsabilitet da sias giasts.
1: Pal solit, al red camper lascia no, va era net, non è nerd questo indirizzo ci può non pa scuola giusto ne tiarsa vesse la doccia ma ci può non pa ramassa d'insembre l'aua ci resta farire un paio del tombin o da rere in giù ci lavagnola vascella e nerd questo indirizzo ci può andare con un wafanin farire l'aua per ci tutta bain ci può non tur davanti e roba ci resta mo entil scuola per ci al prossimo chat avanti qua in panetto
0: scuola squenza in genere il colpigliere sguardo in su l'otter. In ogni obgerso mems vivono insieme, non è di una tua di pesce e d'armonia, né in un campeggi. L'ho detto che mi c'è differenze. Ed in un camping è che c'è più lunch, c'è vive un per l'altro, più importante, forse è più difficile, è che di mantenere l'armonia.
1: Noi era qui ed è quasi stabile, cioè c'è di dauer campers. Questi sono loro piuttosto un po' questi ciuti un po' precisi, un po' in cielo, un po' questo far qua per c'è un po' e il si un se sconfin, il un po' in sur se sconfin ora con si arrolotta, o c'è un po' mettono un po' più, insomma, quasi un po' in sur se sul confin, questi ciuti loro un po' più precisi e clappano tanto da interdispita un concello qua a tutto c'è andato.
0: Se che detto una volta differenze, allora posso che capitare, c'è il scomneder del camping, stoppia sul pigliere la rolla dall'arbiter.
1: Esercio un capitano, c'è da stuire e chiudere la situazione e dire, mette forza davanti questa fluarcia, tu qui per bere, senti la piazza, quelle sono un po' in surte, sconfinare, allora do, hai niente di ciapace, un concello e buonese. Adesso ci sto a dirmi c'è tanto, sai, o se la fiudai, se avevo cominciato a fare questo teatro, allora è stato forse a cercare il teatro, e lo lasciato qui il fasle, perché non sono qui per stare pacifico e non per seguire.
0: Nerter Silvana Beer sul camping del Tezia e se muster, non è di una tua di pesce ed armonia. Erella conosce la situazione in occhio che va per confins da plaza e roba ci pende suror.
2: I sai che han shock conflict, per esempio si in fa in feu che massa fem genau da fort zu buschi bujen chaun e forse memme de tiere de cecini urla ni con se fonds fan forse un paio di de fatter mai guardati di na aber fit pauk kunst wenn interveni poppi io sai dun radio qui vite di mau
0: Ist la stoppia una volta gli stessi intervenire, faccia la qualoscia possibile ad un ordine alla posizione neutrela.
2: Se dite la tira, non c'è che c'è che hai proprio il conflitto, allora domandate che il vesente con una situazione, al bia, a jetz la mera situazione che ti sei proponere, se c'è. Allora, naturalmente, ci va bo, di dat proprio che vengono bo per in cui l'auto, se ti metto, non vengono in cui l'auto.
0: Ma suvent sein als Jars abels de scholler situazium strenter da dels, qual os sei erusche, sche qual cünege difficultets, o sche menche qual chosa.
2: Da de fit via, ja ut che schlereschen das problem sich i droven und sich ich am bugradine in waffen in sich ja i droven in hering de betrennle tende ki de monden in lauter ja wenn in jang tut sit nur sel rezeption aber in proven das schlereels problems des kults vigins quen se set un bide für sieben chigade in sedi din lauter den campers
0: quest ju di na lauter trentre als campers mincha tent wenn la liet però er kun problems chingi nu po scholler Niente la chef del camping Zwes, per esempio, scegliete un problema con l'ottezza del sprecs.
2: C'è chi è naturalmente host di exterior, ein di più sensitivi sind prezis. Prezis in Svizzera, in naturalmente, Bulmedemsko, in Francia, in Miasta, la Francia, che viene in Italia, Terra Tudestia, di essenza se sind in una differenza, yeah.
0: La grande parte dels problems possa Silvana Bier giudir. Als problems de standard sein ad una più o meny als li stess.
2: Laura, che li ha utles forza i shoppi baul, ni che fig bletsch un tir platz, che lessen mi da, forstel se fonds gen vini mal zu uns, problems con l'elektricitat, Bia sani un kabel, che san giunta anche an elektricitat, da si plova, sa questo che dat la un tic problems, ni che han bucun al material, per esempio, points per mettere gerade gli auto, ni demandas per l'impostazione de paun, che in fin con tema, zil camping, buono in das un più importante punto, che la jaute servile de maun, il paun che han impostau. Si dat lau forza, che in stiebre tau giù, che ad au in schbai, che sa un essere schien, un tic in punto.
0: Per se c'è questa la liet important, c'è la survegna in bunura pen frasch, do Silvana Bier al tema una ficiota priorità.
2: Da entrem pins problems, con quei che sanno postai online, che si arrem budiul in postazione, si pagano con Twint, poi sa esser a lu, venus naturalmente di una pel pli reserva turnus, che nus venu scaldassi paun setz, scioè che chi survegna la domanda si paun.
0: Rivan Zangerli a Müsteier wenn konfronto mince di con problems de standard de sia clientela. Ma ter un problem nu ponerel fir un guata.
1: Far blerater nu padai ni halsi vegna nu nemne de smice di trit time, se lura esi halt, e lura esi scocides, e lura nu sempo dai ni far, nu sempo dai ni blerlanderora, su las prognosas su mince taun forza bel, E loro non sono erano per questi tips positivi, si dicevano, ma è un bel tempo, è stato bene un po' in, questo è un buono, si domanda, no? E loro naturalmente provano a dire che ci desse nulla in belir, ma se le prognose sono forse bel tempo, e dopo si stessi in patri tempo, e loro esi alt critica, c'è non può dare un grande influenzare.
0: Der Problem sind noch zur Riva de Judir, Judel naturell Mensch. E mich attent, Judel Power, Juste de Spera, al Chantonais del Camping Mullin.
1: No Judel naturell Mensch, erste un a no Riven ad ora, quei da qui a Fitch Park, no ein Terrain magari süd de Gera, e da Park c'è un fondo, also si però si plo, so proprio un emne, d'une se d'una lista slöppol, er ir in peina fond, e no Riva più ora, lor, quelle srolotte non ha un per solit nio, ci tirans in quattro rode, so si. E loro hanno un nostro vagino, il disidor, il paur, qui, con quella hanno una fiche buona collaborazione, è d'inverno, ho messo il knife per noi, e è il vegno loro con i tractori, tirare loro magari.
0: Una difficoltà permanente in un campeggi, sai era Müsteier ad una d'arciò l'elettricità. Dalla forza, rivivano Zanger le mici attenti in situazioni, ci ti il fem stir drezzu als Chavels.
1: Ma buoni hanno un grande rispetto dell'elettricità, mi c'è un clapier in squassa. E per vedere ci desciò, mi c'è un di questi ci viene un po' con indrizzi, magari caotics. E invece ti non sa spirare, c'è a cable, ci tocca in giù, ma... la clomi naturalmente c'è l'elettrica di loro.
0: E per tornare in una volta dal PEM, c'è Silvana Biro di Tanz, c'è quel saio c'è importante. Erta Rivan Zangerli, esque uscea. Dal Firkumischums e dalla Gastronomia profitano Müsteier tutti un po' un dall'altro.
1: Also, un proprio butti in quel senso non hai, non per vedere, c'è un buon con le bottiglie in comune, o in giusto 5 minuti a pesa sul folk a mezzo comune. E l'asil service è fece buon, e da stavano a verso urmez di finzare le 6 mezzo. E noi abbiamo fatto una bottiglia al confine, a verso la domenica, e drogheria, apoteca. Noi abbiamo una buona infrastruttura in comune, alcuni ristoranti, dice per Daniel Porter Pro, per la bottiglia del comune, per le ristoranti del comune. Noi abbiamo qui a bistrò, non cucina in grande, si può mangiare una piccolezza, per pomes, o per un tosto, o per appunto una merenda. Ma non ho sul mezzodì in Esterano, non ho fare né concorrenza ai ristoranti, però non c'è un ufficio con tanti, ufficio grazie, non ho un buon ristorante, questo per noi è un ufficio importante. Per vedere che agli altri prezzi qua estremi, c'è le si svelte in comune, non hanno 4-5 ristoranti che funzionano nel fitch bain, e giù ci si può mangiare dalla pizza fino a un papi nobel, e qua è proprio grandioso.
0: Ed è con la paureria da spera che lavori vanzangerletta l'alimentazione della sua clientela.
1: Per qua c'è noi questo il campeggi, con marenda per esempio, salsicce c'è giù, le paun, qua pigliano i retraini da del. Direct, ma naturalmente c'è per noi astri una fitch bella sport e siamo aperti un'ora lì e gli altri tirano qua fitch bene e vanno via e comprano i loro prodotti indigenti, ci vengono direct dalla paureria, qua plaza si astri fitch bene, quella autenticità qui e con la paureria di spera ci può entrare direct in postut era al Grand Tiert ce l'ha fatto so di spera la può venire via e tagliare usavese la salata o dover usare di una frutta e malintera e ciauala e da tutte sorte ad una naturalmente stagionale e giusto schindel sono il gran piacere ci può venire via e tor direct un ciao salata o dover clear fries o da ciò ci desa di una.
0: In genere sa il mangiare qualcosa estremamente importante per gli altri in un camping. E di una parte non faccio in giù una d'over dalla gastronomia in Vigenencia, ma surlascio in prima lingua, su legge c'è da fu.
1: E allora dai naturalmente quel camper che mangia bene, però sai, alza bene, anche se è rolotto, da davanti la rolotto naturalmente. Ha se grill, ha amici di se menù, ha roba speciale, c'è il fa una pesce, un altro fa un giorno naturalmente. E ci sono allora nickel verdure, grandi salate, sì. E qua invece mi cittavano proprio da questo, come in le nuove, vamo a dire, cucinare di pogner, perché sono allora mezzo pronti, e con apero naturalmente c'era d'una. E questo fece questo rituale, se ci avesse davanti queste rolotte.
0: E di Ivan Zangerle, dottiers, ci mi cittavano che per svesfam, se passi intorno a giantir o cegna, 30 ore le rolotte.
1: Mi dice che non vengono solo nel nome qui a Saurina, se c'è il piante a Sivizia, se si vuole sperare come si da mangiare, col cin spagnolo, come si da fare la paella, tutta di, da benura fin sera. E allora, vengono in peria a dire allegra, forse mi domanda se vuoi in sera.
0: Se in giust faccio paella, sai a qual opera l'eccezione. L'Evergreen e il repertoire culinario della Lietz in un camping sono già di una storia gli stessi e resterò probabilmente era di una gli stessi.
1: Al grill è un classico, al grill con salata semplicemente. Cioè.
0: E se ho visto ed osservato durante un decennio e mezzo il giusto con il grill, si riverde giù di circo il tempo la competenza che le lietò in quella disciplina. E lo vengono ad Ivan Zangerle, mi ci attento, un per dubis.
1: Ma quando sai, ho sempre dice mi c'è tanto vestire.

0: da spöccia menjans vess üna plazza. E tos duas em fat pi bot fitschgugen camping. Trivan Zangerle vava qualò erde cefir cun sias duas figlias.
1: Na, noi en con la famiglia da ple bot, d'una sin campings in vacanze, ma più in rolotas de colleghi, o di queste chiesine, c'è un sus campings in Italia, al mar, e qua d'una plagio in ufficio baini, er nostre puabas, d'erano d'una fascinata da camping e dell'atmosfera, e ogni acciano vensura qua, hanno l'enis copiù far do vacanze senti noi in hotel, qua d'era loro do in no-go.
0: Ed Silvana Bero fa suvenz e gugent camping. E non vuoi se più c'è suvenz, da spiace la meglio in camping.
2: Avanti ho anch'io il lavoro che mi stava a vivere in Spagna, a lavorare in Spagna, e vivo in un camper in Andic. Faccio bugien, con il camper va una dina che ho dentro in terreno. Dormi per spiare in quel, perché stavo 10 minuti a casa. Svente la sesión, svente la prima sesión, se du estade a Jumvirna fal campen, svente la seconda sesión, bebiu schon tig viui, sto se datier, lusen du bupli de fal campen. Ciki jai halt sko menado din in campadische monsi in autos campadis, sai o mein popi pa vacanzas, ma ben ben. Tos ja observante, kofan quels, tian quels auto canus, mer canus.
0: E quel know-how è in primavera fitch domandò. Ne più si legge in campeggi, os in primavera, curce la stagione comincia e le plazze da camping grigiumas as preparan sulla stagione mota. La prima volta full house varoni gialla fin da quishmais a cinquaisma. Che cosa c'è della Marella sul microcosmos plazza da camping? Or dalla perspettiva da quels duas ci menjan la plazza da campagir. Mio nome Tobia Faler.
3: La Marella.
4: Vado di la Marella da Tobia Falesu del Microcosmos Camping. Or della perspettiva delle persone ci meinen le piazze. Vado di da Silvana Bär del Camping TCS a Musté e di Ivan Zangerle del Camping Mulina Müstair. Il caso di Ivan Zangerle, vado di il commenzamento della Marella, ha il camping una storia personale. Sis camping es l'anteriore pauraria de ses genitors. Sur de quel connex, ma er sur del far camping l'invien e l'età dels jarts in plaza, Tobia Faler discorriamo con Ivan Zangerle.
1: Hai, qua era la pauraria de nos genitors e qui davant va tenge c'è noi nos sento il bistrò. C'è o c'è un bistrò la ramissa, d'era in sé la ramissa delle macchine. E la part d'o va tenge c'è noi nos toilette e douches. La era in le svacce, veramente, qua era la stalla. La parzura, invece il tablado era, invece non aveva il fain, il strom. Là ne ho sentito una sauna, ma fece autentica, ma non tanto il strom e fain.
0: Vengo quella sauna trovata su Venstre, il giusto?
1: Quella vengo dovrata, fece bain, era stato, c'è del cialus, c'è tutto in paese, non vuole in giugno sulla sauna. Vieni là a domande per fare sauna, perché ho fatto una spaziata, ho dovuto col bike e qua faccio bene il rituale della sauna.
0: Se guardi il stile della chiesa, allora guarda qui in ceduna, vedi di una pauraria con una fronte da legno e quello è intenzionato?
1: Sì, anzi quasi era restato, non lasciava più l'air possibile veramente per uccidere, per precisamente la colliazione, c'è qui c'era una pauraria, i ozzi in campeggi, questa poi era vezza, questa era bunice. Qua da era il papagliasco l'impressione che ha fatto le vacanze su un campeggio, ma era una pauraria e qua vado il mince di ci dare una pauraria.
0: Non svenza commenzamento match, la stagione 8 non 9 ci cominciò che opera già lì. Cura comincia a trovare la stagione 8 proprio?
1: Ma proprio la stagionata è magari quarta qui per noi, quasi si metà luglio fino a metà agosto, quasi più o meno più mais, cioè non è proprio stagionata. In giù c'è questo botte, c'è un riserva di piazza per ciuffare 6 ore in piazza. Del resto, ogni nuova era pacifica, se qua vengono e vanno gli auti, la ciuffare minciun garantì piazza senza grande riserva.
0: Ma è usato verde tutto?
1: No, non sarà in luglio fine d'ottobre. E allora in un mese e mezzo sarà, e per Natale rivini il camping d'inverno. Ma è ammonia tutto altro, questo camping d'inverno, qua fai più di 4 anni, questo è tutto speciale, questo botto ammonia è un altro tipo camper. E qua è aperto fino alla metà marzo, e da ogni

0: Sarà fine mai che non riviene l'una stagione da scadarci.
1: C'è di Francesco al camper di Vierne, da quel da state?
0: Ma quasi la ragione è un tipo un po' più duro, perché c'è quasi la ragione lascia proprio anche la natura e corso ti va giorno ti arruolato e gente la naiva, gente il frai, lascia da notte minus, per io sono segreto. E non è allora alle stesse cose sta.
1: C'è fa quella lieta di Vierne se non campeggi?
0: Ma in fondo si sono a blessa a ciao un ciao, se vanno a spasso con ciao, o a riuscire con se ciao, naturalmente ci serve che si fa un passaporto, fa un pass lungo, o un cuschino, fa un tour, se un cuschino, o gitto con Gianellas. Ma in discesa a blessa ci vanno veramente ben a spasso, e aldo la contrada e questa atmosfera d'inverno qua.
1: Se ci voleva invece manzonere, l'età, vengono a avvondi giovani o il camping qualcosa piuttosto per gli altri ci vuole verso la pensione o c'era la pensione?
0: Allora, l'età, se puoi dire, comincia con 18 anni, comincia a venire su letto senza genitori, o forse un po' avanti, contenta, si dice, e allora va questo fin proprio per la layout, e si bada lasciare il camping, che se altri c'è la layout fa fitch grief. Questa questa ci vengono già ons, ci sono senti in una certa età, i savezzi ci non sono bot più buons da dire con la roulotte, ci non sono bot più buons da fare il manager in tutto qua, quest'nir e mettere su tutte le robe, si attende e gli stessi proni mincion del ciao fin ci non va proprio più, alzo qua non ha da ci fare con l'età, qua fa ogni fin ci non va più.
2: Ivan Zangele dal Camping Molina Mistair, il discorso con Tobia Faller. L'intera Marella parte dall'Ardavò ed imperi impressions visuales dels campings a Mistair e da Musté, dai a vrtr.ch.
3: La Marella.

haben keine Uhr. There's parts of you everywhere.

schettet la radio, meine tras le storie de musica. Sche canzuns diventen grands hits. Ed è l'ora per la perfetta Nadat. RTR. Nuo che la musica è da casa.

Dora in Paschland, giorno questa sonda, ava mezz'dì al 9 de mai, con questo sempre verde. Shannara Connor, Nothing Compares to You. Quart, avant las due de Gesa, davo las novitats da mezz'dì, da qua per etter una mezz'ora actualità, e va dusa das, as può dir pel futur, per l'un al futur della GBV, la Società Grigiuna d'Impresaris de Construcțiun, e l'ora va per nova musica della cantadura de Schlager Marianne Cattoman, ci ha lancià ses comeback. Ils details, qua, in Pax Moments.

0: Las novitats
1: dal RTL.
2: La vischnanca da Vazzut erklärt mein Re-Elegi René Vogel sco Präsident kommunal. E la parada militare per il Dì della Victoria in la Russia a quest oggi liu in una forma pipicna. Ot stati per gronda part aura su Iiva, a qui arriva la temperatura fino a 24 gradi. Ir studis per vos al microfon Maria Fieli Biengi. La Vischnanca da Vazzut ha decidì che René Vogel duai Ervina Vandre star il president comunal. Alla radunanza comunale è Elvini elegì Cleramain per una terza periode d'uffici fin l'on 2029. René Vogel è sta l'unico candidato per questo posto. Plina vand alla radunanza elegì dus novs commembers per la suprastanza ed era una nova commembra per la commissione de gestione. Nus scena l'exterior. In la città italiana, Venezia, an ier sera war 2000 persone demonstra contro la partecipazione dell'Israel alla Biennale d'Art. Scopliras medias rapporten, aia da charplines trantres demonstrans e la polizia. L'Israel ven critica internazional main per via da ses agir in la strivla da Gaza. Ordavant aia da protests contro la partecipazione della Russia. Ella è per la prima giada da pile invasione in Ucraina il 2022 buspe parte di una biennale. La 61ª edizione della biennale a Venezia è venida averta oz, a riguardo ai protests, dentan senza gronda cerimonia d'avertura. L'esposizione cuzza fino al 22 de novembre. La Russia festivesce oggi il Dì della Victoria per commemorare la fine della Seconda Guerra Mondiale avant 801. Per cui agiliu in una parada militare con mille soldati a Mosca. Quest'on tentant in moda pipicna e senza panzers e racchettes. Tenore il Kreml sa la ragione per cui la tema d'attaccia su Ucranaisa sin l'occurrenza. Da pi mese notch vala in una pausa da combat da 3 dies durante la Russia e l'Ucraina. Questa ha annunciato il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno omadus confermato ella. Finus, l'esidentant Becch clare che tutte le attacce sono proprio venite terminate. L'armada dei Stati Uniti ha da nuovo mai attaccato in una barca da droga supponita nel ost del Pacifico. 2 persone sono venite ammazzate. In ulteriore persona aia survivì la taccia, ella venia anche cerciata. Quai a comunicare il militare americano in la piattaforma X. Tenor indicazioni ufficiali all'armada dei Stati Uniti, da pilatun mazza passa 170 persone tra taccia sin barces, caen, tenor els, transporta drogas. Confermas per queste pretensioni non il Stati Uniti tentant mai presentà. La gira americana ven critica internazionale main, consund per qualche la base legale manca. Suenter che il virus da Hanta e Ruth Ora sin in una nav da crugiera, alla WHO conferma 6 infezioni in labor. Tar il cas confermats, tucien eris 3 cas de las persunas che en mortes per via del virus, a comunica l'Organizzazione Mondiale della Sanadat WHO. Plinavant detia 2 cas de persunas, nua che l'infezione vala actual mainsco probabla. Tenor la WHO possia dar sintoms fin a 6 emnes suenter l'infezione. Issa tractia di una variante del virus da Hanta, dal uscenum na tip anden. Dar in contact fit stretch possia quel venir da vinavant di numanter in auter. Tenor la WHO è il risico per la pubblicitat dentant minimal.
0: La meteo.
2: Oz datisch per incins nivels da cumulus per gronda part aura su Iiva. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 15 gradi in Engiadina Auta.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
3: La Società Grigiuna dels Impresaris de Construcción mette ils binaris pel futur. Il meiner Gestion Andreas Felix va nempe in pensione in un an. E Marianne Catomen, cantadora de Schlager Grischuna, es in avoc un nova musica ed ans da in vista.
4: Alle mini Text, wo ich geschrieben han, sind irgendwo, ich sag jetzt, aus meiner Biografie raus.
3: Quais dus temas weine qua pront per wo? Fine la mezza, mes nom Elias Zuzeos. Allegra.
0: RTL. Unique.

Marianne Cathomen, con sia nuova single «Glaube mir», ha schon un comeback musical, che la cantadura grigiona celebrescia, giusto?

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing, it is las dudesch e mezz.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Sonda, elles dir ora stabile. Celebrare anniversaris con tortas e cendailas. Amies e damis e famiglias. Snacks e bavrondas. Regals e surprises. E ci sa, forza con RTR. 5 gratulazioni inscrittas, presentas co prüm. E l'ora, lasse du dir qua tot vos gewiss spontans, al telefon, via WhatsApp, li stess in gio, ma ad una end con premura, per vos giubilares, per vos giubilares dal 9 de mai. Mes nom Elias Zuzeos. Allegra. Il prim gewiss, la prima gratulazione, per tocca giusto dus persones, da per vici sun... Fradliuns, ma per vici va per un dì de nozes, e questo è un momento speciale, va per il 40 dì de nozes da Pia e Tarcisi Capaul da Lumbrain. Cordiale gratulazione sul 40 on de lecce, tut bi e bien vinavon, con biasa nadate e bialas excursions, da cor il Zafons Anton, Nadia e Roman. Al giovis de musica per Andrea, per Pia e Tarcisi Capaul es Andrea Berg, die Kraft der Liebe, per celebrare 40 ons. Pia e Tarcisi Capaul, da Lumbrain. Giovis ein tot, tot al buon.

sco te ist, scheia at carezzains da tot cor. Te e tia famiglia isches stos il da vos mezzon ed isches en grand sustent per me, en grazie da tot cor. At gratulant stagn ed an gal ils migliers geveis per ties deja aval anniversari, ferme strocla da tia madrecce Karin, cun famiglia, cun Roli e tot quels chat canoschon. Michael Patrick Kelly chanta Throwback per Dejans Matthias Sonder de Stierva. Tot al bun.

Michael, Patrick Kelly con Throwback pel déjà vu de Mathias Sonder da Stierva. Happy birthday. No, fan in pain ziel de l'età. 50 onza Fabian Bussmann ci sta a lachen. E pel jubilar, venem per giuvust qua inscritti la posta RTR. Car Fabi, sentiu ci un conto avvel di de nascienza, ma il meglier da tiu entir team da tennis. Non slein da aun in a milion balles kuntai. Ti è semplicemente un geniale giocatore di tennis. E grandioso bap e amici. Gut gespielt, druck aus dem Spiel genommen. Nus schätze giantai nundic. Kunzelitz den us tuts, ti frar Oli B, Oli B, Urs, Gianni, Piki, Steff, Matti, Oli 99, Krigi, Bernie, Capi, Ron, Ronny, Cookie, Gigi e Roger. Tot qua, per 50 ons Fabian Bussmann da lachen e qua con musica Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll. Tot el bun al Mr. Rock'n'Roll Fabian Bussmann.

Mr. Rock and Roll, Amy MacDonald, du di l'ora delle gratulazioni per gratulare a Fabian Bussmann da Lachen, che oggi al 50. A Samurezen, celebresce oggi Claudia Sem al 53. Per la giubilare da Cepelier in perplez, ci va in cittadino alla posta RTR. Ciara mamma, non gratulando tot cor per il 53 anniversari. Già vi giamblera sandà, fortuna e bel melder per l'avvenir. Grazie per tutto ciò che tu fai, giudino per noi. Iodati, sdi in buona compagnia, non sva inficiente te. Ciao saluts, Aita, Nico, Armon, Bab e Nona. E tot quai, in combinazione con Andreas Gabalier e verdammt lang her, per gratular a Claudia Sem da Samurezen, che ha 53 anni. Tutto il buono!

verdammt lang her. Andreas Gabalier, du di per Claudia Sem da Samurezzen. Ciao, 53 sons. Questa è l'ora delle gratulazioni, del 9 di mai. Una gratulazione iscritta. Noi siamo pronti qua. E giusto dopo quella, arrivano qua le linee di telefoni e lanciano le WhatsApps ed SMS. Scoprimo però, l'hanno trametter, cordiali di vus, a Peter Kreiliger da Castris, ciao, al 60. Il cor virili già grigia, la soprastanza dei cantadurs gratulation al loro concantadur Peter Kreiliger, che abitesse a Castris, per si o si sonta a di da nascienza, già vigiano in BG da fiasta, e vino a bia plagé il ravoglio della ligia grigia. E sinclea, c'è il cor virili ligia grigia, canta per un dels concantadurs, non dodin savens, per Peter Kreiliger da Castris, ti ha 60 anni, già vigiano. Tutto il buono.

0: Savens. Lo di del cor viril Ligia Grigia, pel concantador Peter Kreiliger de Castrisch, c'è oz 60 anni. Oz fingiava una dodi gratulazione per una giufna de Lax, la nona nese Vincenz de Falera gratulesce a Janina Palmi pel quin de Javel.
1: Alla beadia Janina Palmi. De, a giovisato de bien, de cor to bien.
0: E no, giovisan de cor tot il bun e te metain una tazza cun imper ducerias alla giubilare. In 6 minuti luna, noi siamo qua fino al main quart passà luna e lanciamo ossa, ufficialmente, telefons e whatsapps per vostri giubilari, vostri giubilari del 9 de mai. Se live gratulare, live al radio telefonai ossa 0800 20 25 30 e con un po' in fortuna guadagnavi voi 2 bons per il buon ingegno scuola per la giubilare o il giubilare che voi indicavi. 0800 20 25 30 linges avertes per celebrare. Vossas charas, vossas charas, c'han oz, anniversari o disdenozes.

0: This Kiss, Faith Hill. In un minut. Luna in ovain alla parata la prima gratulante, Hilda Czarner, da Fardin. Allegra.
1: Buongi. Buongi. Io le scrittular alla Ani, Arpagos, da Dander, si sei 83 anni, ho di usare della tutti bien, a buona sanadat, a quello che è scheitner boba, con quel zelpli.
0: L'elpler gruas.
1: Elpler gruas.
0: Donna Hilda, ella è ida a scuola con la Ani?
1: Ja. Und er war kein Pinch für den.
0: Chi ist statt la Koga a Schule, chi ist statt la Strebra?
1: Co?
0: Chi ha fatto più bravo a Schule, da delle Dus?
1: Ma è, zero, non te ple. Du sei in prim Romanz an Schule, also ein Terpler tu dest. Ja.
0: Ma Salgor della Mobile da quel tempo, è stato un bel tempo con la donna Anni.
1: Noi siamo, ci sei di scuola. Mi tocchi a vedere il 20 ottobre. Noi siamo da girare, e la vera verde di dare, cioè noi siamo andati a girare i genitori.
0: Ok, plazzaina di meno quel saluto an urchige Elbler Gross per l'anteriore conscolare Anni Arpagaus da Dander, ci ha 83 anni. Donna Hilda.
1: 83.
0: 83, precis. Grazie per il telefono, Donna Hilda, una bella fin d'evna.
1: Grazie.
0: Addio.
1: Addio.

0: Via 9-20-25-30 poteva dir vo plazzare in tal gevus da musica sco qua als Scheitner Bube con un urchiga Elpergruss c'è una mando di per anni arpagaus da dander. E kunz annunziar vaivet vo la chance da gudagnar dus bons del bon giadina per la giubilare per al giubilar c'è vo in di caivet. Quella chance surven er da Surin Caviezel, Willi Caviezel, allegra ser Willi.
1: Buonasera.
0: El telefono per la collaboratura.
1: Je vaina. Da kofuls nujaina della Mohana, da se vedjaina la sacci che ma ne. Cinque six quaranta nove.
0: E con che plez gratulaina.
1: Je je vidi la della tot mol bien, ela da ti sta se scalai. Je bia a buona sanità.
0: E in gio lavura ne in sembel.
1: Nous essen el postosco postinze el team in a Schluein.
0: Ah, also porta Aurora, Paketins e Chartas.
1: Ja, genau.
0: Fin c'è regiuns va qua?
1: Oh, qua è Succesa, Luis di Lyon, Scheisse Rujain, Ladi, Schnaustrada, Wurz und Diast, ja.
0: Oh, qua darà schon un po' lavoro,
1: eh? Ja, hai di schon.
0: La Giubilara, alla Oz Liber?
1: Ja, letzte Jahr lieber.
0: Okay, schilura, pola süra far fest hat sin pano wann im prepara in chanzun de fest das poi dir, na, Servili.
1: Ja, man ist schon.
0: La stube de gang, keu coole gang, pel 49 aval de la Hanna de Sevgain.
1: Ja.
0: Servili, grazie pel telefon e d'una bella fin.
1: Grazie fech. Sono io, grazie.
0: Grazie. Addio.
1: Addio.

Cheo Coola Gang, musica da festa della Stubete Gang, dedicata al calanti novava della Hanna de Sevgiain, che è la nuda nomnada. Set, o se l'ora ot passa l'una esa, te arriva a Zulas Uralias, colura delle gratulazioni, dal 9 de mai. Se vuoi, vai a tu da plazzar, in flogge vus, per mamma, bab, cusdrina, figlia, amia, ami, collaboratura, chef, c'è 8 anniversari, c'è l'ora. Pilein manco il telefono, 0800 25 25 30, con la chance di guadagnare bons per il buon termine alla scuola, per la giubilare, per il giubilare. 0800 20 25 30. Sinclair WhatsApp possibile. Il numero è 079 270 07.

Freya Ridings con Castles, quart passa l'una. Un ultimo appello, fino qua mo, ed è stato un po' più quiet, in giunts telefons, in giunts whatsapps, ma ci sa, forse in cin, o so giusto in pizza al radio, e volessimo plazzare. Per quai, l'iente moni alla vis per voi, se l'hai per mettere un whatsapp, not il preleain per no, può essere un sms per flots giovius per in cinci a ozzels 9 de mai anniversari. 079-200-7097, il numero del telefonin RTR. 079-200-7097. E tanto totals jubilares, totals jubilares ci vengan manzunats tra in pax minuts la sort, la bischia, per dus bons pel bonin giardino a scuola.

0: Mais musica per buona luna.
1: Down in Acapulco. Loco, in Acapulco, Four Tops, vain spasà luna. Questa è stata l'ora delle gratulazioni. E la nonesima a fin, non vain a modertare la sorte, la buscia, per un piscio al flores. No, non un piscio al flores, quel concerto in giovisci. Per dus bons, per buon giardino a scuola, Sinclair. E questa metà, no? Al più giovane giubilar da Dots, Mattia Sonder da Stierva, c'ha 10 ons. Ci vogliamo bere piacere a Mattia, alla famiglia, con questi bons, e l'ha giusto dovrà con l'occasione, in nome da RTR, d'accordo, tutto il buon alle giubilare, alle giubilare da Dots. Speranza è vos di implica un piacere, con inscunters, con branclades, con vives, con momenti di compagnia e sandà, e speranza resta in buona algordanza. Grazie a Fitch e alle gratulantes e alle gratulants per inoltrare qua, Giavius. Le gratulazioni per parlare da voi, tutte le info co-gratulare da via rtr.ch ed edis qua. Grazie per l'attenzione, il microfono è stato lì a Stuzeos, Romancia, non so dire le cinque d'erce. Fin l'ora, fate un bel da voi mezzo di.
2: RTR, le gratulazioni. Il suo intermezzo di per RTR. Con scoveridas, hits, e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore da musica, Dominic Pole.

vus al puls de la musica. Dal Semper Verd, sur il hit, fin ter la scovrida. RTR, usci varia scolavita.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La vischnanca da Vaz Sud erklärt mein Re-Elegi Röne Vogel sco Präsident kommunal. E la parada militare per il dì della vittoria in la Russia a quest oggi liu in una forma pipicna. Ieles duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. La vischnanca da Vaz Sud ha decidì che Röne Vogel duai Ervina van restare il presidente comunal. Alla radunanza comunale e el vegni elegì Cleramain per una terza periode d'uffici fin l'on 2029. Röne Vogel è sta l'unic candidat per quest post. Plinavant, alla radunanza elegì dus novs commembers per la suprastanza ed era una nova commembra per la commissione de gestion. E nu stain all'exterior. In la città italiana, Venezia, an ier sair war 2000 persones demonstra contra la partecipazione dall'Israel alla Biennale d'Art. Scopliras medias rapporten aia da cerplines trantres demonstranze la polizia. L'Israel ven critica internazional main per via da sesagir in la strivla da Gaza. Ordavant aia da protest contra la partecipazione della Russia. Ella fa per la prima giada da pil invasione l'Ucraina il 2022 push per part ad una biennale. La 69ª edizione della biennale a Venezia è venida aperta oz a riguardo ai protests tentan senza grande cerimonia d'avertura. L'exposizione cuzza fino al 22 de novembre. La Russia festivesce oz il dì della vittoria per commemorare la fin della seconda guerra mondiale avant ocean in ons. Per quai agiliu in una parada militare con mille soldati a Moscow. Quest onde in tante moda pipicna e senza panzers e racchettes. Tenore il Kreml sai la ragion per quai la tema d'attaccia su ucranaises in l'occurrenza. Tapi mesa notch vala in una pausa da combat da trais dis trante la Russia e l'Ucraina. Questa ha annunciato il presidente americano Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ed il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno omadus confermato ella. Finus ne si dentant Bechkler e tutte le attacce sono proprio venite sterminate. L'armata dal Stati Uniti ha da nuovo mai attaccato una barca da droga supponida e nel ost del Pacific. Due persone sono venite ammazzate. In ulteriore persona aia survivi la taccia, ella venia anche cerciata. Quai a comunicare il militare americano sin la plataforma X. Tenor indicazioni ufficiali, all'armata dal Stati Uniti da Pilatun mazza passa 170 persone da taccia sin barces che, tenor els, transporta drogas. Confermes per queste pretensioni non il Stati Uniti tentant mai presenta. La gira americana ven critica internazionale main. Consun per qualche la base legale manca.
0: La meteo.
2: Oggi stati in emascheida da Nivels e Solei. Le temperature maximali entrano per 24 gradi a Quira e 15 gradi in Lengiadina Auta. Da Maun esi per gronda part sur Tratsch e nel sito al Grigiun dati Plievgia e nel resto del Chantun du Aire Starschic.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin. rtr.ch
1: Il suente mes di ta RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: L'emprima fanestra da Pops in Svizzera festivesce otzes jubileum de 25 ons. Ed il primo ministro slovac Robert Fico esco unic giast ufficial dell'Unione Europea che viaggia in la Russia per il dì della vittoria. Il strais per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. Avant precis 25 ons è venida aperta la prima fenestra da Pops in Svizzera, quai in la Vischnanca da Einsiedeln. La fenestra possibilitesce a mammas che s'acciatene in una situazione d'urgenza da dar giu in Pop a moda anonima e s'agira. Scola Fundazione Svizzera agit per mamma ed ufant comunicescia tuccia la fenestra ad Einsiedeln per le primas 10 fenestras da Pops che ha insomma das in il mondo. Intanto date in Svizzera 8 fenestres, in il Grigion date ina a Tavau. In tutto sein fin 831 Pops veniz plazzats in una tale fenestra in Svizzera. In la città Tajana, Venezia, è oz venida aperta la Biennale d'Art. Questa giada d'entan senza la cerimonia tradizionale sco autres ons. Ragion per quai è la critica e le demonstrazioni che ha da ordavant in connex con la partecipazione dell'Israel e della Russia all'exposizione. A riguardo queste dispitte e la giuria della Biennale si ritraccia l'emna vergada. Quai sei anche mai capitata per la prima edizione avant passa 100 ons, scrive l'agentura de novitats Kisten STA. Il premis vengen uscire per surdats alla fin della Biennale il november. In stade della giuria decide questo nel pubblico con una votazione. La Russia festivesce oggi il dì della vittoria per commemorare la fine della Seconda Guerra Mondiale. Per cui agiliu una parada militare con mille soldati a Mosca. Questo intanto in moda più piccina e senza panzers e racchette. Tenore il Kreml sai la ragione per cui la tema da taccia su Cranaisa sin l'occurrenza. Da più mezzanotte vala una pausa da combattere da 3 dì tra la Russia e l'Ucraina. Tenore il Ministero della Defensione russa ha l'Ucraina d'entanto già contraffaccia la pausa ed attaccia la Russia con drones. Dall'Unione Europea ebbe in unic giast ufficial viaggia in la Russia per il dì della vittoria, non nada mai il primo ministro della Slovacchia Robert Fico. Alla parada militare na il d'entanto Bec faccia parte. Tenore in agentura da novità slovacca, Aja Elgic, che sai importante da avere in dialogo con la Russia. La visita da Fico ha procurato per critica, tranter l'autor del primo ministro tedesco Friedrich Merz. Durante una conferenza da medias a Elgic, che deploresce a quel spazio da Fico e che veglia discutere con el da Vartquai.
0: La meteo.
2: Oggi stati in una scheide da Nivels e Soleil. Le temperature maximali sono tra 24 gradi a Quira e 15 gradi in Lengiadina Alta.
1: Quai in stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Kunstcoverides, Hits e sempre verz. Musica non-stop.
3: You're pulling out the same string.

Schittad la radio, meina tras l'istorgia da musica. Schittianzuns diventa un grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL, perché la musica è da casa.

vus al puls della musica. Dal sempre vert, sur il hit, finta la scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

0: part of YouTube. Echo Music.
1: Las novitats
2: tal RTR.
3: En la Vischnanca da Nefels brigia in edifici industrial. E Peter Maggior è il nuovo primo ministro dell'Ungheria. E da squatter, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En la Vischnanca da Nefels en il Chantun Glaruna brigia in edifici industrial. La polizia e els pompiers sain avant Leo, rapporta la Südostschweiz. Da pli details nien anc pecian conoscenz. Simpliers malecs en raid socialas e da vesar in a gronda piccia da fim. Via l'applicazione d'urgenza Alert Suisse han las autoritats appellà alla populazione en il contorn de Nefels da serrar las fenestras ed els ischs per via del fim. Avant precis vence 5 ons e venida averta l'emprima fenestra da Pops in Svizzera. Quai en la Vischnanca da nostra Donaun einsiedeln. La fenestra possibilitesce a mammas che se chattenen in una situazione d'urgenza da dar giu in Pop a moda anonima e se gira. Scola Fundazione Svizzera agit per mamma ed ufant comunicescia, tuccia la fenestra ad nostra Donaun tra las emprimas 10 fenestras da Pops che ha insomma das in il mund. Entant dati in Svizzera 8 fenestres. En il Grischun dati in a Tavau. En tut sein fin 8-30 in Pops veniz plazzats in a tala fenestra in Svizzera. Peter Maggior è il nuovo primo ministro dell'Ungheria. Con una maggiorità da prest 3/4 al Parlamento elegì il politico Burgais. El suonda a Viktor Orban che manà il paese per 16 ons. La partita Tiso da Peter Maggior all'avril cleramain guadagnà la elezione parlamentare. Maggior aveva durante il combattimento elettorale un permesso da far or dall'Ungheria, citat, in paese umanitar ed in paese che funziona. Prima avant veia el combatter contro la corruzione. Actualmente esiste stagione auta per raivers nel pizzel pi auta al mund, il Mount Everest. E dank mai ein usche bleres persona survenira lubiance da far quais qua question. Tenor indicazions de las autoritats nepalaises, ein elas surda 492 lubianches, quai en vencia 4 da pli che anclon avant. In ragion per la cifra de record a quest on, sai a tenor medias dal Nepal che la China aia serà l'accesso al Everest dalla var tibetana. Tras las lubianches al Nepal fin us guadagnà passa 7 milions dollars. L'on passà in els custs per ina lubianches augmentats dat indisch sin 15 mili dollars.
1: La meteo.
3: Damaun esi per gronda part sur tratsch, en el sit al grischun dati plievgia, en el rest al chantun duare starschitsch. A quera raiva la temperatura damaun fin a 22 graz e a Savognin fin a 19 graz.
2: Quai en stades las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chattais sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR.
1: Cun semper verz. Scoverides e hits.
2: Musica non-stop.

0: Musica per Rina Scadin.
1: Who's gonna drive you home?
0: Per Tai.
1: Put it on me.
0: Per Mai.
2: RTR.
0: Simplemein. Per tutti.

RTL. Musica non-stop. Con scuferidas. Hits. E sempre verzi.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il plan da plirs 100 milions francs contra la banca cantonale Grischuna è oz ersta tema durante la radunanza da partecipants della banca. Ed il Städtlilauf a Jon ha tratsch usche blers partecipants sco anche mai. Da maun esi per gronda part sur tratsch, a quira arriva la temperatura fino a 22 grads. Jedes cinch, per vus al microfon Maria Fieli Buonasera. Kunter la GKB e sia società affiliata alla banca BZSA e veni porta in plant da plirs 100 milions francs. Quai e veni conoscent il indesti passà. Il plant è oz ersta tema alla radunanza da partecipants della banca Grischuna.
3: Il presidente della GKB, Heinz Huber, ha menzionato il plan incontro la banca gest all'enciata della radunanza. Con quel plan pretende l'accusato ed investor Remo Stoffel plirs 100 milions francs della GKB. Il plan sei di denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender incontro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quel che la GKB aveva già comunicato in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza preven de ve fidanza alla banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decin viers RTR, che fecin quittaus per via del plogn. Dominic Hardecker, redacziun Quera.
2: Per la quarta giada a Ozgi Liu a Jon il Städtlilauf. Marita Leis, presidenta del comité d'organizzazione, sei affitch contenta con l'occurrenza, sco ella agic in vers RTR.
4: Wir haben wieder einen Teilnehmerrekord. Wir haben 700 Läuferinnen und Läufer, die sich angemeldet haben. Und wir haben das Gefühl, es läuft immer besser, es wird immer bekannter und der Radius der Teilnehmer wird auch sich ein bisschen, weitet sich ein bisschen, dass wir nicht nur in Graubünden bekannt werden oder sind, sondern auch ein bisschen außerhalb.
2: La Saira an Ancliu in einer Kurse d'Elimination ed in einer Feste der Finition. In la Vischnanca da Nefels in il Cantun Glaruna a brigià in edifici industrial. La polizia ed il pompier sein avant liu rapporta la Südostschweiz. Da pli details ne lang pecian conoscenz. Simplirs malets en reiz sociales e stare vesair in a gronda piccia da fim. Via l'applicazione d'urgenza Alert Suisse an las autoritats appellà alla popolazione in il Contur da Nefels da serrar las fenestres ed ils ischs per via del fim. L'avvertiment è intanto venuto lì. Peter Mogior è il nuovo primo ministro dell'Ungheria. Con una maggiorità da presto 3/4 al Parlamento eleggi il politico Burgais. El suonda a Viktor Orban che manà il paese per 16 ons. La partita Tisso da Peter Mogior all'avrì cleramain gudegnà la elezione parlamentare. Mogior aveva durante il combattimento elettorale un permesso da far or da l'Ungheria, citat, in paese umanitar ed in paese che funziona. Plin avant veia el combatter contro la corruzione. Actualmein esi stagiun auta per raivers in il pizzil pi auta al mund, il Mount Everest. Ed anche mai ein usche bleres persona survigni da lubiencia da far quaesco quest on. Tenor indicazioni delle autorità nepalesi, ein era surda 492 lubienches. Qua in 24 da pli che anclon avant. La ragione per la cifra de record a quest on, sai a tenor medias del Nepal che la Cina asserà l'accesso al Everest della vart tibetana. Tras las lubienches, al Nepal fin usco degna passa 7 milions dollars. L'on passa en els cuscs per ina lubiencia s'augmentats dat indisch sin 15 mili dollars.
0: La meteo.
2: Da maonesi per gronda part sur tratsch, en el sit el grischun dat i plievgia, en el rest el chantun duare star schitsch. A quir arriva la temperatura da maon fin a 22 grads e a Savognin fin a 19 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Stars vessi la manege del circus. Totals els sin sai, e la show va libra, quel moment magic hanno fans potuto celebrare ad Andea.
6: Io faccio quel bugente, io vedo bugente, io sono davanti al pubblico.
5: Il mondo del circus dei fans è un dei nostri temi. In tutto il mondo, speranza un po' più cresciuta è quella delle banche. La Banca Centrale Grigiuna ha ottenuto la radunanza di partecipazione. RTR è stata parlare. Quanto grande è stato il tema del plant di Remo Stoffel? I dettagli sono quasi il prossimo. Mio nome è Elias Tuzeos. Buonasera.
1: RTR, informativo e

0: RTR sonda sera il 9 de mai, dudes passa las 5. Als ultims dies es la Banca Centonale Grischuna stata ilas lingias grassas e la publicà in plant contra la banca de plus 100 milions francs. Speditur, l'investor Grischun Remo Stoffel. El ha accusà la banca BZ, ci desi una società affiliata, dalla Banca Centonale. Blers details davat la chiusa nessuno mo Publix. Oggi però ogni lui la radunanza da scritti da partecipazione della Banca Centonale. Lucia Parolini è stata a tarlare la radunanza, è stata per noi il studio. Lucia è stata discorrida, va la chiusa contro la Banca BZ e contro la Banca Centonale Grischuna.
1: Sì, il presidente della Banca Centonale Grischuna, Heinz Weber, ha al cominciamento della radunanza Kurt Manzunala chiusa. E la dice che è confonduto con la situazione e ci considerano la chiusa ingiustificata. Ils refusano il rimproverso e ils difenderanno in conto, come il presidente della banca dice. De più informazioni non hai però dato davanti all'intera storia e del resto del di non è la chiusa più nudimensionata.
0: Di meno sono forze e rimpasci ora il discorso disagreabile davanti alla chiusa, als responsabili della banca. Il presidente Heinz Huber e il CEO Daniel Fust non hanno voluto dare un'intervista ad RTR in Connex. Emi Pais, Lucia, che non vuol probabilmente dire ci non vengono discorso davanti alla chiusa alla radunanza, beh, per qua c'è sul palco non è il tema.
1: Sì, questo è una discorrica con un per visitatori e visitatori e di dire solo una tematica. Un signor con quel c'è una discorrica ha detto che ad él pareva solo un po' intransparente e ci ha provato a belantare l'intera situazione. Ad él pareva impostato e devo il scandale del banco dell'anno passato saia er la responsabilità del Centun Grischun di controllare un po' ciò che la banca fece. Els blers con questa c'è però discorri dicen che ad els nu per tocca o ci nus fecem pisers, per qua ci nu pigliano erna tan seriusa l'accusata Remo Stoffel e aiem pleine fiducia in la banca.
0: La chiusa è stata piuttosto un tema al ur della radunanza, da scritz de partecipazione della Banca Centonale Grischuna, e pensi ci sarà allora in quel caso stata impostata in una festa square. C'è sonst?
1: Qua è la radunanza è proprio piuttosto un'atmosfera di festa, in gioco di spero in per cifre della banca, è il focus sul mangiare, la show di musica e delle guardanze e le radunanze del passato.
0: Oh, in genus novas di mene, da quella parte Lucia Parolini, grazie Fitch, da parte la radunanza della partecipazione della Banca Centonale Grischuna.
2: Al puls del Grischuna.

Chuck the Money in 20 minuts es la 6. Oz an la seconda etapa del Giro d'Italia. Part de d'una de las squadras participantes, Pinarello Q36-5, fus er un grigion, Matteo Badilatti, perché c'è il nunes però della partita quest'on e coci vale osso de correggere ses agents balls, qua è d'odina qua giusta, scoprossa.

0: L'etapa 2 del Giro d'Italia a New York, Guillermo Silva del Uruguay, guadagna quella e sorpiglia la maglia rosa. E qua con una mezza roda a vantaggio c'è la New Year. Il Giro d'Italia è quasi il colpo di partenza e la stagione delle grandi corse da velo. I ciclisti del Giro fanno durante 20 giorni un viaggio tra tutta l'Italia. Dalla partita è scostata l'equipe svizzera Pinarello Q36-5. Parte da quella squadra è, dopo 4 anni, è l'unico profi grigion Matteo Badilatti da Poschiavo. Badilatti aveva fatto dal 2021 il Giro per via di problemi muscolari, non è stato però dalla partita. Roman Dobler.
1: Le ultime due stagioni erano difficili per Matteo Badilatti. Ad una del ciao, del ciclista Poschiavo, bunda mosser sul velo, qua c'è il sa. Pel solit niene problemi durante la corsa d'una più intensivs. L'ura curcel vede dire il limit, non era il buon da far quai.
2: C'ho letto orani a spar muscolari problemi ca, e non c'è mini leistica 100% approfa.
1: L'unce a Matteo Badilatti cerca insieme con sia squadra il motiv per cui c'è non è buon da porter la prestazione. El savea che il vien più debole, più lunge di una corsa dura, el non savea però per ciai.
2: Ab un certo punto kann ich Leistung nicht mehr abrufen. Und es geht um eben muskuläre Probleme und Anstörungen. Und wir müssen gut an den Grundlagen arbeiten, gute Stabilität finden. Dann kommt es gut.
1: Als ultimes Mais, als Ciclista Poschiavo, dovrà apparire la cerce del Problem. Ozzal, c'è già quel
2: es. Es ist eigentlich auf dem Velo, haben sie eben das Positionierungsproblem gehabt, wie die letzten Jahre. Und jetzt muss eben all die Muskulatur dann gut können zusammenarbeiten und richtig.
1: Sport der Prestation ist ad un air Formula 1. I Wapper, Details, i Millimeters. Ed è molto importante che ci si sette sul velo, sulla sella, ed in quella posizione ci si tenga, per esempio, al timon. As angoli sono molto importanti, e è che ci si arrabbia al meglio della forza sui pedali.

0: Patuns latins, qua hecciami la culpa, Luis Fonsi e Demi Lovato, RTR Sonda Saira, in 8 minuti, batte la 6. Lo vaest de cuore, Joseph Maria Bonmè, avant ons fin già impresa cognoscer al Papa actual a Roma, e despe un an es Robert Francis Prevost il cè della Baselgia Cattolica, Papa Leo il 14 Javel. A ciascun da quist prim giubileum discorre lo vaest da cuore d'un grand respect invers Papa Leo per ses agirsco ambasciadur de la Pax.
1: Nicht nur ein Botschafter des Friedens, sondern einer, der deutlich, klar, direkt uns beibringt, Nein zum Krieg, Ja zum Frieden.
0: Usche Joseph Maria Bonmè, da war un an Pontifikat de Papa Leo. Se vuoi, avete interesse, le avete dire un po' di più in vista, dal ovest, da cuore, da vart un an Papa Leo e co ci va in avant. Se l'ora, posso becco sliarda per la domani, la buonura, las 8, la vite creta, qua al radio o fin già ossa, via rtr.ch. Post Malone e Morgan Wallen, che sera qua per un po' musica. Ci splendula su lei. I had some help. Belci su con noi.

RTR Sülas Uralias in Sonda Saira als 9 de Mai. Una wissen wir per finir via rtr.ch/salitz. Aber David, wo crear chartas postales digitales, forse kunne schavet fin gela sporta. Minche charta che wo fait pro fin de man in connex cul di de la mama. Entra in una concurrenza per un grandius che vogn de regal. La sort, la büsche traina de man alla fin de las gratulazions. Hai, du scheppi l'aino cum già per oz romancia? John Jerry Fleppa mis insembe le mischun, Elias Zuzeus est stat al microfon. La ses segua qua la resumazion il di, e scha leivet ans du dina qua demandarce. Findura la scheina splendurare mo un pa la musica. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, usche simple da sinamurar. Romancia. Fat na bella saira.

0: Il dì del RTL.
1: Le novità della sonda con Dominik Hardecker, buonvegni. Il presidente della GKB, Heinz Huber, ha menzionato il plan incontro le banche gesta l'enciata della radunanza de participantes e participants. Con quel plan pretende l'accusater ed investor Remo Stoffel plirs 100 milioni di francs della GKB. Il plan sagi denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vegni a se defender incontro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quel che la GKB aveva già comunicato in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decin viers RTR, che fecin quitaus per via del ploin. Al städtli lauf de dots a Lyon ein corridis 100 persones, quoi ein tontes sco eun mai. Sper les courses sur les distanzes de 6,6 e 13,2 kilometers ai edau in a course per Afons, in a The Nordic Walking, ed è in acțiun de solidaritat per tot quelles e quels che san per via din Malsogne, bo courer. Il städtli lauf a geoliuc per la quarta gara. La vischneunca de Vazzot ha decidiu che René Vogel resta e vinevon president comunal. La redonanza comunale è elvenius re-elegius con grande maioritat per una terza priora d'uffizi, tocan il anno 2029. René Vogel è staus il solet candidat per quel post. Pline von alla redonanza comunale elegiu 12 commembers per la superstanza ed è una nova commembra per la commissione de gestion. Avon 21 anos è la prima finestra de Pops in Svizzera venida aviata e la visnaunca de nostra Duneun. La finestra possibilita a momes che in una situazione d'urgenza da dar giù in una poppa ni in pop a modo anonima e se gira. Oz dati in Svizzera 8 finestres e il grigion dati in a Tavau. In tutto il giorno che non veni placati 30 fonds in una tale finestra in Svizzera. Tonda mia vart, io già vigil in una bella fin d'amna.
0: La Saira con musica svizzera. Non stop.

0: Il dì per RTL.
1: Le novità della sonda con Dominic Hardecker, buonvegni. Il presidente della GKB, Heinz Huber, ha menzionato il plan incontro le banche gesta l'enciata della radunanza de participantes e participants. Con quel plan pretende l'accusater ed investur Remo Stoffel plirs 100 milioni francs della GKB. Il plan sei di denor Huber den ton bo giustificaus. La GKB vini a se defender incontro le pretensions. De pli details ai bo dau per via della procedura corrente, pia nuot nief, tonsco quel che la GKB aveva già comunicato in scritt, ils de vos dis. Las redon 2.800 persones presentes alla redundanza per even de ve fidanza e la banca cantonala. Elles han godeu il di de fiasta, cun bunes chaveres e program de divertiment, e mo paucas han decim viers RTR, che fecin quittaus per via del ploin. Al städtli lauf de dots a Lyon ein curides 100 persunas, quoi ein tontes sco eun mai. Sper les curses sur les distanzes de 6,6 e 13,2 kilometers ai edau ina cursa per afons, ina de Nordic Walking, ed è in acziun de solidaritat per tot quelles e quels che san per via di nemalsogne bo curer. Il städtli lauf a geoliuc per la quarta gara. La vischneunca de Vazzot ha decidiu che René Vogel resta e vinavon president comunal. La redonanza comunale è elvenius re-elegius con grande maioritat per una terza priore d'uffizi tocca il 2029. René Vogel è staus il solet candidat per quel post. Pline von alla redonanza comunale elegiu 2 commembers per la superstanza ed è una nova commembra per la commissione de gestione. Avon 20 giugno è la prima finestra de Pops in Svizzera venida avviata e la vischneunca de nostra Duneun. La finestra possibilita a momes che in una situazione d'urgenza da dare giù in poppa ni in pop a modo anonima e se gira. Oz dati in Svizzera 8 finestres, il grigion dati in a Tavau. In tutti i giorni toccano oz veni placai 30 fons in una tale finestra in Svizzera. Tonda mia vart, io già vigil in una bella fin diamna.
0: Musica non stop. Null Interruptions, 100% Musica Schweizer.

vus al puls de la musica. Dal Sempervert, sur il hit, fin per la scovrida. Usciva ria, scola vita.

Mess Radio. Mess Radio. Mia lingua. Mia lingua. RTR.

0: no. Forse mi piaci, o forse no. Non so se t'amo oppure no, forse col tempo t'amerò, non so che dire. Poi si vedrà, poi si vedrà. L'unica regola è non dire mai, mai, mai, mai, mai la verità.
1: La verità.

magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no, che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, e qui distanza.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR, usciveria, scola vita.

0: Vus al puls della musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida.
1: RTR.
0: Un scivaria scolavita.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL.

Bloccà, da Clodurì Bezzola. Per amur dalla pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.

leis vus savair il titel della chanzun, na gin problem. Vus chattais quels sin rtr.ch/radio.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia, sci lora stezzan mesaveia.

fav lus gul Goliat. Per minci storge normale, se stiren ang proer in morale, il glatsch quel algo in fretta, sa inzerivir il nif.

con contai cutivas via do el mon per c'hai senza vehin monentai hai sti motor mai dil mon quai che ti vuoi.